0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Vespro della Beata Vergine, 1610. Jill Gomez, Felicity Palmer, soprani. John Bowman, controtenore. Robert Tyr e Peter Langridge, tenori. John Shirley Quirk, baritono. Michael Rippon, basso. The Monteverdi Choir and Orchestra. Salisbury Cathedral Boys Choir. Philip Jones Brass Ensemble. David Monroe Recorder Ensemble, direttore John Elliott Gardiner.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Settembre Musica 1994. 16 settembre. Concerto in ricordo di Sandro Fuga, nato a Mogliano Veneto nel 1906. È morto a Torino nella primavera del 1994. Sandro Fuga, seconda sonata per pianoforte, moderato, grave, allegro vivo e preciso. Pianista Maria Clara Monetti.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato la seconda sonata per pianoforte. Pianista Maria Clara Monetti. Torino, 22 ottobre 1996. Concerto inaugurale del primo concorso nazionale di musica da camera Sandro Fuga, con la partecipazione di Giovanni Miscizzin, flauto, Angelica Buzzolan, mezzo soprano, Trio di Torino, Giacomo Fuga pianoforte, Sergio Lamberto violino, Dario De Stefano violoncello e con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola. Sandro Fuga, sonatina per flauto e pianoforte, in modo pastorale, come una nenia, in modo scherzoso. Giovanni Miscizzin, flauto. Giacomo Fuga, pianoforte.

di Sandro Fuga abbiamo ascoltato Sonatina per flauto e pianoforte, Giovanni Miscicin, flauto, Giacomo Fuga, pianoforte. Sandro Fuga, due ballate per mezzo soprano e pianoforte, su versi di Ugo Betti. Ballata Le notti senza luna. Tutte le notti si sente chiamare. Buona gente, fatemi alloggiare. Sono un pellegrino, ma colto la sera. Sono sperso per la strada nera. Per voi crepita il fuoco dolcemente. Apritemi la porta, buona gente. Allora tutti nelle case fonde si fanno muti. Poi uno risponde. È sonata un'ora di notte. A casa la gente, i lupi alle grotte. Il rosario è finito, spenta è la brace. Ho perduto, vattene in pace. Così tutte le sere fo lamento presso le porte e pare il vento. E poi ridendo fuggo e mi perdo come un pipistrello nell'azzurro. Il fiume nero che dormiva allora si sveglia con un sussurro. Allora i pioppi bisbiglianti con la nebbia tessono i manti. Allora s'accendono per l'aria lucciole, stelle, finestre. Una tremante luminaria brilla per tutte le strade maestre. M'ardono gli occhi nella notte come gli occhi dei lupi nelle grotte. Nel buio, come un pipistrello pazzo, gioco, fuggo. E la notte è il mio palazzo. E poi sul tetto e sul lontano s'accende un occhio verde strano. Qualche ragazza smemorata che intorno al pozzo ha fatto tardi torna tremando alla fiammata, narra di certi occhi beffardi. Intorno al pozzo fondo le foglie secche fanno a giro tondo. Son come scarpette di raso giallo, scarpette lievi di ballerine uscite dal pozzo per fare un ballo. Con un fruscio di sete rare tutta la notte si sente ballare, tutta la notte per le fratte come stregate gemono le gatte. Intanto uno nelle case oscure s'arrampica e nessuno lo vede mai. Arruffa i sogni nel cuore delle creature, arruffa le trame su neri telai. Le fanciulle dagli occhi cupi guardano il buio e non possono dormire. Ascoltano i cani vaganti e i lupi disperati nel buio guaire. Tutte le notti si fanno più smorte sotto la pesante capigliatura. Sarà che un mostro varca la porta piano piano, varca le mura. E curvo beve da un cuore ogni notte un po' di sangue con le labbra ghiotte.

L'ultima notte di carnevale una burla è stata fatta. Hanno vestito di nero un morto con una maschera scarlatta. Il morto faceva di no con la testa, ma tenendolo di qua e di là, l'hanno portato in una gran festa. E in una festa si è veduto un convitato sconosciuto. Sedeva con le mani sui ginocchi, ubriaco pareva. Due buchi neri aveva per occhi, ma la sua bocca rideva. Gli versarono un bicchiere, ma quel convitato non voleva bere. Nel mezzo del bicchiere trema un lume, bevi giù per le vene buie e torte, questo vino corre e canta forte. Ogni vena diventa un fiume, il cuore come un oscuro molino macina, gonfio di sangue e di vino. Ma quello sete non aveva, guardava il bicchiere splendente e rideva. Su, stanotte sa da bere, da cantare in allegria, donne belle come pantere ti daremo per compagnia. Hanno collane per guinzagli e sono bianche, son come svenate sotto i diademi e i fermagli. Ma quel convitato balli non voleva né bicchieri né canti, rideva. Se non vuoi ballare, se non vuoi bere, con una ghirlanda ti coroneremo, il re della baldoria ti faremo. Questa sonata ti pare bizzarra? È il demonio che tocca la chitarra. Ognuno ride con la faccia smorta e il ballo del demonio se lo porta. Il morto ascoltava quella musica matta e gli buttarono un bicchiere sulla maschera scarlatta. Rideva e gli colava il vino bianco a stilla, come un pianto. All'alba, con una ghirlanda sulla testa, hanno trovato un morto in una festa. Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato due ballate per mezzo soprano e pianoforte su versi di Ugo Betti. Le notti senza luna, canzone del morto mascherato. Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Giacomo Fuga, pianoforte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sandro Fuga. Quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello. Allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino. Giacomo Fuga pianoforte, Sergio Lamberto violino, Dario De Stefano violoncello. Marina Bertolo altro violino, Gustavo Fioravanti viola.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Marina Bertolo, altro violino. Gustavo Fioravanti, viola. Registrazione effettuata il 22 ottobre 1996 presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Concerto inaugurale della prima edizione del Concorso Nazionale di Musica da Camera Sandro Fuga, con la partecipazione del mezzosoprano Angelica Buzzolan e del flautista Giovanni Mischitzin. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in Si bemolle maggiore per glassarmonica, quartetto d'archi e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Anrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippes, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt abbiamo ascoltato Rondò in Si bemolle maggiore per glassarmonica, quartetto d'archi e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Anrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippes, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gert Nose, contrabbasso. Giampiero Reverberi, suite per armonica e archi, molto mosso, andantino mosso, allegro, adagio, allegro con brio. Solista Willy Burger, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Walter Prost.

di Giampiero Reverberi. Abbiamo ascoltato Suite per armonica e archi. Solista Willy Burger. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Walter Prost. Registrazione del 14 dicembre 1997. Piotr Ilyich Čajkovskij. Concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Si bemolle minore opera 23. Allegro non troppo e molto maestoso, andantino semplice, allegro con fuoco. Solista John Browning. London Symphony Orchestra. Direttore Seiji Ozawa.

0: di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle minore opera 23. Solista John Browning. London Symphony Orchestra. Direttore Seiji Ozawa.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore K219. Allegro aperto. Adagio. Rondò. Tempo diminuetto. Solista Anne-Sophie Mutter. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore K219. Solista Anne-Sophie Mutter. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Notte con ricco menù e varie portate.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto secondo, Il Balen del suo sorriso, Il Conte di Luna, è Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Cappuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren. RNC, Note di Classica. Giovanni Paisiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra abbiamo ascoltato il Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e l'Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. Note di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Aldo, che con le radio RNC, con la sua voce e con il suo saluto, porge un benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questo programma. Programma che va in onda, come ho detto più volte, tutti i giorni, due volte al giorno. Non abbiamo fatto una settimana di vacanza, abbiamo fatto una settimana di riflessione, una settimana di spiritualità, una settimana magari per poter rientrare in noi stessi su tante verità e su tante cose che possono riguardare anche la nostra vita privata. Finita la settimana santa, ecco che riprendiamo i nostri programmi e mettiamo in onda le canzoni, le musiche del tempo passato a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, quindi anche oggi. Il benvenuto ce lo dà Pino Piacentino e la sua fisarmonica, una canzone a tempo di tango, però l'ascoltiamo in forma solamente suonata. Chitarra romana, la composizione di Di Lazzaro, e noi usiamo questo brano per aprire la trasmissione di oggi. Con questo voglio augurare a tutti benvenuti e buon ascolto delle nostre canzoni, delle nostre musiche e dei nostri sentimenti e compagnia.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano, questa famosa chitarra romana, canzone composta da Di Lazzaro a tempo di tango, qui in forma solamente suonata, per aprire la trasmissione di oggi con Pino Piacentino, la sua fisarmonica e i suoi ritmi. La chitarra romana accennava alla bella romanina. Mettiamo in onda di Michele Di Lazzaro la romanina. La canzone è interpretata da Giorgio Onorato.

Micheli e Di Lazzaro hanno composto la canzone che abbiamo ascoltato, il titolo La Romanina. La canzone era interpretata da Giorgio Onorato. Da Radio RNC voglio proseguire il programma con una canzone che è interpretata da un cantante come Mario Riva. La composizione è Kramer, Carinei e Giovannini. Tutti noi hanno piacere che arrivi il weekend, il sabato, e che arrivi anche, perché no, la domenica. Una famosa canzone, un famosissimo cantante e presentatore. Vogliamo mettere in onda questa canzone, domenica è sempre domenica, e dopo aver ascoltato un tango e aver ascoltato la Romanina, eccetera, eccetera, le canzoni che riguardavano Roma e la Romanina, possiamo ascoltare questo brano. La voce è di Mario Riva e la canzone è molto simpatica, ha avuto molto molto successo. Domenica è sempre domenica a Radio RNC, è sempre domenica anche un

tre famosi sono i compositori di questa canzone, non solamente di canzoni ma anche di commedie musicali, quali Kramer, Galinei e Giovannini. E dalla voce di Mario Riva, grandissimo presentatore mai dimenticato, abbiamo ascoltato il brano dal titolo Domenica è sempre domenica. Voglio proporre adesso qui a Radio RNC, questo programma ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni, una canzone di Aurino, Staffelli e Santoianni. Di serenate ne sono state fatte tante, però questa è la prima serenata, la voce di Claudio Villa.

Dalla voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato di Auino, Staffelli e Santoianni la prima serenata. E la prima serenata, e nella vita c'è sempre un qualcosa di prima e anche qualcosa di mezzo e qualcosa di utile, perché il tempo corre, e il tempo corre anche per la nostra trasmissione. Sono già 15 minuti che siamo in onda a Radio RNC per questo nostro programma. Vi ricordo che oltre alle frequenze in modulazione di frequenza possiamo ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo e tutte le trasmissioni di Radio RNC con internet, e quindi più o meno in tutto il mondo possiamo ascoltare questo programma e tutti gli altri. Il sito è rintracciabile facilmente, i soliti tre www, sarebbe meglio comunque www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como.it. E it lo sappiamo tutti perché queste finali sono molto note e conosciute. rncweb.it, e il resto lo diremo nel corso del programma ancora per altre informazioni riguardanti anche questa nostra trasmissione. Buzzacchi e Sciama hanno composto una canzone dal titolo Olandesina. Cesare Vaia e il suo complesso a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Nella compagnia di Aldo delle nostre canzoni prosegui dopo questo stacchetto per noi molto importante e anche per tutti noi. Prosegui dopo aver ascoltato lo stacchetto, prima avevamo ascoltato anche Olandesina di Buzzacchi e Sciama, la voce radio complesso Cesare Vaia. Una canzone di Cesario e Ricciardi la possiamo ascoltare con un complesso molto originale, anche il titolo della canzone è molto originale, per quanto riguarda la luna no, ma per quanto riguarda il paesaggio senza dubbio. Luna Caprese interpreta questo brano, che vanno a cercare di riportare un po' con gli indimenticabili, è il The Golden Girls Quartet e Giornate per l'orchestra, una esecuzione molto interessante che vogliamo ascoltare in questa forma molto originale. Luna Caprese.

esecuzione molto originale di questo brano dal titolo Luna Caprese. Cesare e Ricciardi hanno composto questo brano, eseguito in questa forma molto originale da The Golden Girls Quartet e da John Nate Pelli Orchestra, un brano che è stato ripreso in una forma un po' più slanciata, un po' più moderna, se si può dire così. Abbiamo ascoltato Luna Caprese. La Luna Caprese ci ricorda anche questo un programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni alle 6, quindi al mattino alle 6 tutti i giorni, con Aldo e queste canzoni in musica del tempo passato a Radio RNC. La replica viene effettuata verso le ore 12:10 tutti i giorni, però di domenica invece delle ore 12:10 andremo in onda, o andiamo in onda verso le 13:10 circa, dipende dai notiziari, dalla lunghezza degli stessi. E noi, dopo aver ascoltato la Luna Caprese, ascoltiamo una delle più famose canzoni composte da Bovio e Lama. Canta Piero Lazzari e l'orchestra è diretta dal maestro Oscar De Nova. Il titolo della canzone, Reginella.

Dopo la pausa di più di una settimana per le feste pasquali, abbiamo ripreso la nostra trasmissione quotidiana con due programmazioni al giorno, alle 6 del mattino e in replica verso mezzogiorno o l'una la domenica. Oggi non abbiamo messo in onda tante incisioni a 78 giri, ma includi questa trasmissione sono anche le incisioni a 78 giri. Piero Lazzari di Bovio e Lama ha cantato Reginella. L'orchestra era diretta dal maestro Oscar De Nova. Vianella vuole interpretare adesso una canzone che ha per titolo Tanto per cantare. Petrolini e Simeone hanno composto questa canzone e Vianella sono accompagnati da Sovino Zemboni. Una canzone che ha avuto molto successo da un grande comico e cantante Petrolini, è qui riprodotta con Vianella.

E dopo più di una settimana di assenza qui a Radio RNC per questo nostro programma Ogni Finestra Una Canzone, ci stiamo riambientando poco a poco. Oggi non ho voluto mettere 78 giri, ho messo altre incisioni che ci riportano o ci riproducono il clima anche dei 78 giri, perché no? Abbiamo ascoltato Tanto per Cantare, composta da Petrolini e Simeoni, ed ora vogliamo mettere in onda il valzer dello Zico Zago. Questo valzer di Dino Olivieri è stato rivisitato da Ilan Garoli. Ascoltiamo il valzer dello Zico Zago, anche come nome e come canzone ha avuto molto successo.

Dai Langaroli, abbiamo ascoltato questa canzone che è stata composta dal maestro Dino Olivieri. Abbiamo ascoltato il valzer dello Zigo Zago, un valzer molto famoso anche per l'originalità delle parole Zigo Zago, che faceva poi rima con ago, non sa perché. Comunque abbiamo ascoltato anche questo brano qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, così come ho detto nel corso del programma di oggi. So che molti ascoltatrici e ascoltatori amano il tango, un famoso tango di Redi ha per titolo Tango del Mare. Questo brano lo possiamo ascoltare con Pino Piacentino e la sua fisarmonica, un brano che, o meglio un fisarmonicista che abbiamo messo in onda all'inizio di questa trasmissione, e con lo stesso fisarmonicista vogliamo terminare il programma di oggi a Radio RNC.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo, che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da Radio RNC. Il nostro saluto viene messo in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e quindi anche per la puntata, per la trasmissione di oggi. A tutti un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
0: Primo sole.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC. In blu.
6: Notte di classica. Parroci cantori. Irlanda del Nord. Padre Eugene e padre Martin sono fratelli. Con padre David sono insieme dal tempo del college. Ognuno ora ha due parrocchie. Formano un trio e si chiamano semplicemente The Priests. I preti. Nel 2010 hanno vinto il premio Brit Awards per la musica classica. Hanno venduto centinaia di milioni di dischi e si sono esibiti in tutto il mondo. Tutti i proventi della loro attività artistica vanno in beneficenza. Non trascurano le loro parrocchie, i loro parrocchiani li adorano. Ascolteremo The Priests in Amazing Grace. Divenuto celebre a metà 800 come canto negro spiritual, il brano in realtà è di origine irlandese. Autore John Newton, capitano di navi che trasportavano schiavi e che ebbe la straordinaria, amazing, grazia della conversione. A seguire di Franz Schubert ascolteremo l'Ave Maria. E infine, nessuno si sdegni, ascolteremo questi incredibili preti cimentarsi con la parlata napoletana. Dal sacro al profano, funiculi, funiculà.

Nella esecuzione di The Priest abbiamo ascoltato Amazing Grace, L'Ave Maria di Schubert e Funiculi Funicula. RNC Note di Classica. Franz Schubert, Credo, Sanctus e Benedictus, da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Brundorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert abbiamo ascoltato Credo Sanctus Benedictus da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Bründorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe era diretta da Claudio Abbado.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Rondò in re maggiore K382. Pianista Eugeni Igorevich Kissin. I virtuosi di Mosca, diretti da Vladimir Spivakov.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il rondò in re maggiore K382, pianista Eugeni Igorevich Kissin, i virtuosi di Mosca diretti da Vladimir Spivakov. RNC Note di classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel corpio non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel cor più non mi sento dalla Bella Molinara di Paesiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommati, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello. RNC, Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto primo, recondita armonia. Cavaradossi e Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli.

0: di Giacomo Puccini da Tosca, atto primo, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele di Cavaradossi erano di Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Massimo Nosetti, partita Super Lobtcott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia, in Torino.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la partita Super Loved Cot. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia in Torino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla capitale. È stato un attacco combinato di missili e droni e ha colpito diverse zone causando danni a un edificio residenziale, magazzini e uffici. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale a Odessa, sulla costa del Mar Nero. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si enuncia che 21 persone sono morte e altre 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio. Il governo abolisce il bollo su auto e moto, in particolare sulle auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una volta sola. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico, questo ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Il GIP ha emesso 17 misure cautelari. L'operazione è stata denominata Fly Trap. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Niccolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
3: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolò Alunno e da suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
2: Come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
3: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo, piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte rispetto ai restauri precedenti e alle manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. Tanto il tabernacolo della confraternita della misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire così la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
2: Il pubblico quando potrà ammirarla?
3: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
2: Con la tua firma per 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC

0: In Blu, la radio con tante radio dentro.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa, sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujair, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite, in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada, avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City, nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne è ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine, unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia, data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi, è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati, ci siamo insieme per le prossime due ore in diretta. Qui su RNC con me Federico Quello del Mattino attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Cominceremo tra poco con il quadro meteo e il cambiamento, insomma i temporali, le precipitazioni annunciate anche per la giornata di oggi. Vedremo anche un po' che cosa ci dobbiamo aspettare anche per domani a livello regionale, ma poi approfondiremo meglio nel dettaglio la situazione su tutto il nostro paese per i prossimi giorni, fino al weekend compreso. E poi nella seconda parte della nostra prima ora spazio alle novità con il discorso relativo alle auto che l'anno prossimo non pagheranno più, non dovranno più pagare il bollo solo per il 2027, e poi le novità per quanto riguarda, insomma, stretta attualità, quella fatta dal caro carburanti, no? Con lo sconto sul diesel che viene tagliato ulteriormente. Insomma, vedremo tutte le novità tra poco e poi ci occuperemo anche delle principali novità internazionali, gli aggiornamenti di oggi sul Medio Oriente e sull'Ucraina e poi tanto altro ancora nel corso della nostra ultima parte insieme fino a mezzogiorno. Ci sarà spazio anche per tutti i vostri messaggi come sempre 345 32 33 124, e poi per le email diretta @rncweb.it.

E allora eccoci pronti con le novità meteo dal pomeriggio di oggi, allora è fino a domattina. Nuovi temporali, secondo l'ARPA, si svilupperanno in modo sparso, più probabilmente sulle zone pedemontane, le pianure adiacenti, a causa dell'approfondimento di un minimo di pressione al suolo legato a un nuovo impulso instabile di origine atlantica. Dal weekend invece l'alta pressione riporterà tempo più stabile e con temperature nuovamente superiori alla norma. Nel dettaglio allora quest'oggi, giovedì 17 settembre, al mattino sereno, poco nuvoloso sulle medio-alte valli alpine, nuvoloso per nubi basse in pianura, dal pomeriggio nuvolosità di tipo variabile con maggiori schiarite in pianura rispetto al mattino. Precipitazioni che fino a questa mattina saranno possibili a carattere temporalesco sulle zone orientali della regione, dall'Appennino Ligure alle zone di confine con la Lombardia fino al Lago Maggiore. Non sono esclusi locali nubifragi dal pomeriggio sera. Nuovi temporali si svilupperanno in maniera sparsa, con maggior probabilità sulle zone pedemontane alpine e le aree adiacenti. Venti moderati sudoccidentali in quota sulle Alpi in attenuazione, moderati meridionali sull'Appennino, deboli variabili in pianura, orientali dal pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, ad Asti 17 gradi di minima, 27 la massima, a Cuneo 18 gradi la minima, 23 il valore massimo, e per Torino 17 gradi il valore minimo, 27 quello massimo. Domani, venerdì 18 settembre, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite comunque ampie poi verso sera. Rovesci e temporali sparsi che proseguiranno fino alla notte e al primo mattino di domani. Nella seconda parte della giornata avremo invece tempo più asciutto, con rovesci e temporali più isolati e probabilmente più relegati alle Alpi. Venti deboli da ovest o sud-ovest in quota sulle Alpi, in prevalenza deboli variabili altrove. Per quanto riguarda le temperature, allora domani ad Asti 17 gradi di minima con 25 di massima, a Cuneo 17 gradi di minima, 23 la massima, e infine per Torino 17 gradi il valore minimo, 25 quello massimo.

dalla Città degli Angeli, la canzone di Achille Lauro, e parliamo del meteo che cambia volto sul nostro paese, questa perturbazione atlantica che sta attraversando il centro nord, portando piogge, temporali, un netto calo delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali. Nelle prossime ore il fronte continuerà a interessare diverse aree del nostro paese prima di spostarsi gradualmente al centro-sud. Il meteo.it conferma che il sistema frontale, esteso dalla Liguria al nord Europa, è accompagnato dall'afflusso di aria fresca in quota e da un elevato tasso di umidità. Il passaggio del fronte causerà precipitazioni a tratti persistenti sul Triveneto, sulla Liguria, Alta Toscana, la Lombardia, pur con fenomeni diffusi su gran parte del settentrione. Nella giornata di oggi le regioni meridionali rimarranno temporaneamente ancora protette, va detto, dall'alta pressione, con temperature massime fino a 30 gradi. Al nord invece si registrerà un calo termico di almeno 5 gradi, più marcato nelle aree interessate ovviamente dalle piogge, che risulteranno a tratti anche consistenti. Domani, venerdì 18 settembre, l'instabilità coinvolgerà gradualmente l'intero territorio nazionale. I modelli indicano precipitazioni sparse al nord e su gran parte del centro, in progressivo spostamento verso il sud, dove i primi fenomeni interesseranno la Sicilia e la Campania per poi estendersi ai restanti settori. Nel corso del weekend il quadro instabile rimarrà concentrato al sud e su parte delle regioni del centro, mentre al nord prevarrà il tempo asciutto. Sabato si prevedono precipitazioni sparse sul centro-sud e nuvolosità residua al nord. Domenica le piogge si limiteranno al sud, con maggiore frequenza tra Sicilia e Calabria e localmente al Medio Adriatico, all'interno di un contesto generale in progressivo miglioramento. Per la prossima settimana le simulazioni modellistiche mostrano scenari ancora divergenti. Alcune proiezioni ipotizzano un afflusso di aria più fredda di provenienza continentale nord-orientale verso il versante adriatico e il sud, mentre altri centri di calcolo propendono per la rimonta di un mite campo di alta pressione sull'intera penisola. Ma trattandosi di proiezioni così a lungo termine, quindi oltre 5 giorni, la tendenza necessiterà di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Tommaso Paradiso con i Romantici qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, parliamo della tassa sospesa, no? Perché ieri è stata approvata dal Consiglio dei Ministri l'esenzione per l'anno prossimo, il 2027, del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, parliamo fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate per gli spostamenti quotidiani, quindi city car, diciamo, o anche per i motocicli, con la prospettiva, ha detto la Premier Meloni, di rendere la misura strutturale quando sarà più chiaro il quadro finanziario per la prossima legge di bilancio. Dovrebbe quindi diventare un'abolizione in senso stretto. Sta di fatto che al momento la misura non prevede l'abolizione permanente del bollo, ma l'esenzione per un anno, l'anno prossimo, l'anno delle elezioni. Ogni cittadino, prevede il testo licenziato dal governo, potrà usufruire dell'agevolazione soltanto una volta. Significa che chi possiede più veicoli, che ha intestato più veicoli a se stesso, non pagherà un bollo auto soltanto, quello per l'auto con la potenza minore, sempre espressa in kilowatt. In caso di pari potenza il bollo sarà sospeso per l'autovettura per cui risulterebbe dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. La vettura deve comunque essere regolarmente assicurata. L'agevolazione potrà essere applicata anche ai ciclomotori, ma solo se non verrà già sfruttata dallo stesso proprietario di un'auto. Il governo ha stimato che i veicoli coinvolti da questa decisione siano circa 14,5 milioni, più del 70% delle auto in circolazione. Secondo quanto si legge nella bozza del decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'esenzione del bollo auto costerà circa 2,36 miliardi di euro alle regioni italiane, ma perché è una tassa regionale, ma non vengono specificate quelle che sono le coperture. Il bollo è una tassa regionale, dicevamo, il governo ha previsto una compensazione di 2,3 miliardi di euro da dare alle regioni per il mancato gettito, ma al momento non è chiaro appunto come funzionerà e come finanzierà questo tipo di misura. Detto questo, quali modelli non pagheranno più il bollo auto nell'anno 2027? Quali invece continueranno a doverlo versare? Beh, per capirlo bisognerà guardare il proprio libretto di circolazione. Il dato ufficiale vincolante per il bollo è quello scritto nel campo P2 della carta di circolazione, non il nome commerciale dell'auto. I marchi più blasonati hanno decine di combinazioni tra motore, allestimento, anno, che cambiano poi continuamente nei listini, quindi bisognerà controllare bene prima di un acquisto, anche e soprattutto sull'usato. La potenza netta massima in kilowatt è un dato omologato riportato sulla carta circolazione al campo P2. Se sul libretto la potenza è fino a 80 kW, si sarà esentati l'anno prossimo dal pagamento del bollo. Molti proprietari di auto sono più abituati a ragionare invece come si faceva una volta, no? In termini di cavalli per la propria auto. 80 kW comunque corrispondono a 109 cavalli circa. È più difficile fare un paragone diretto tra kilowatt, cavalli e cilindrata, perché non esiste una conversione diretta tra queste misure. Si tratta di grandezze fisiche diverse che misurano anche aspetti differenti del motore. Un motore da 80 kW può quindi avere cilindrate molto diverse a seconda della tecnologia, dell'alimentazione, del tipo di veicolo. Insomma, nel mondo delle automobili 80 kW si trovano su motori con cilindrate molto variabili. L'esenzione sia alle auto alimentate a benzina che quelle alimentate a gasolio, oltre che ai modelli ibridi, per cui però qui si dovrebbe fare riferimento soltanto alla potenza del motore termico e quindi non quella complessiva termico più elettrico. Bisogna quindi fare molta attenzione a quanto specificato sul libretto di circolazione per quanto riguarda
i kilowatt. Resteranno escluse da questo provvedimento le auto con motori dalla potenza superiore 80 kilowatt. Per quanto riguarda invece i motocicli e i ciclomotori, l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, benzina o gasolio, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Tradotto tutto questo panegirico, l'agevolazione sarà applicata anche ai ciclomotori, ma solo se non verrà già sfruttata dallo stesso proprietario per un'automobile. Si tratta della stragrande maggioranza degli scooter attualmente sul mercato in circolazione in Italia, a cui va aggiunta qualche moto. In caso di più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta anche qui a uno solo di essi con la minore potenza, sempre espressa in kilowatt. In caso di pari potenza, l'esenzione viene applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino sempre più più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota.

Nothing But Thieves con Evolution qui su RNC. Allora, l'evoluzione dei prezzi dei carburanti non conosce sosta, sempre verso l'alto. Da ora 17 centesimi si passerà a 12,2 di taglio delle accise, e poi che succede? La metà. Addirittura il testo del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, approvato dal Consiglio dei Ministri ieri, prevede una progressiva diminuzione dello sconto. Nel dettaglio, fra il 18 e il 25 settembre il taglio delle accise IVA sul gasolio sarà di 12,2 centesimi e non più di 17. Poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre è previsto un ulteriore calo, non del prezzo, del taglio delle accise, anzi un vero e proprio dimezzamento, con lo sconto che passerà a 6,1 centesimi, sempre solo e soltanto sul gasolio, la benzina non pervenuta. Il provvedimento prevede che dal 18 settembre fino al 25 settembre 2026 l'accisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per 1000 litri. L'accisa standard è pari a 672,90 euro per 1000 litri. Decisamente poco soddisfatto della misura Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che dice: è il colmo che il governo non faccia niente contro il caro bollette, partorisca il solito topolino sui carburanti con un taglio ridicolo sul gasolio e il solito nulla cosmico sulla benzina, e poi abolisca il bollo auto fino a 80 kW. Una vergogna e una presa in giro, dice Massimiliano Dona. Per mesi, aggiunge il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, hanno raccontato la bufala che non avevano soldi e con questa scusa non sono intervenuti sulla benzina e fatto lievitare il prezzo del gasolio oltre 2,3 euro al litro. Ora, in piena contraddizione, da un lato lasciano che gli automobilisti continuino a essere spellati dal caro carburanti, secondo il principio più viaggi più paghi, più lavori con l'auto più ti stango, in piena violazione dell'articolo 53 della Costituzione, del criterio della progressività e della capacità contributiva, mentre dall'altro, continua Dona, aboliscono, anche se parzialmente, una delle poche imposte patrimoniali rimaste. Una politica economica sballata e priva di logica, secondo il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Chissà che ne penseranno le regioni italiane, visto che i soldi del bollo li incassano loro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Purple Disco Machine in the Dark insieme a Sophie and the Giants. Qui su RNC ci fermiamo per ascoltare tutte le ultime novità, gli aggiornamenti dalla nostra redazione nazionale di In Blu. In arrivo c'è il GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la seconda ora insieme.

0: Ambiente Radio Dentro. RNC in blu.
1: In blu 2000 news.
2: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majd el-Zun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
4: RNC 107.4. La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

Alan Parsons Project, Eye in the Sky, dal 1982, qui su RNC, giovedì 17 di settembre, le 11:09, nuovamente insieme in diretta con me, Federico, quello del mattino, fino alle 12, fino a mezzogiorno, anche quest'oggi. Tra poco le novità internazionali attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it, e poi tanto tanto altro ancora, tanta musica, lo spazio per i vostri messaggi, il 345 32 33 124, e poi per le email diretta @rncweb.it.

Partenope, Merkin Cremont con ovviamente Serena Brancale e i The Colors qui su RNC. Allora, partiamo dal Medio Oriente, speriamo di essere vicini alla fine della guerra, ha detto il presidente Donald Trump, affermando che Teheran vuole raggiungere un accordo mentre discute degli sforzi per porre fine al conflitto. Vogliono un accordo, vedremo come andrà a finire, ha aggiunto appena sceso dall'Air Force One in North Carolina. A Gaza City intanto è crollato un edificio ieri che ospitava palestinesi sfollati, si parla di almeno 21 morti, tra questi 12 bambini, mentre circa 100 persone si trovano sotto le macerie. Nel frattempo proseguono le operazioni ancora di soccorso. La protezione civile palestinese citata da Al Jazeera ha riferito che il palazzo aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. A proposito di Gaza, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è tornato a invocare un reale cessate il fuoco a Gaza. Il piano di pace per Gaza deve essere pienamente attuato, garantendo aiuti umanitari senza restrizioni, ha detto Guterres, insistendo perché cessi l'annessione strisciante e continua della Cisgiordania. Non ci sarà pace in Medio Oriente senza la soluzione a due stati, aggiunge. È tempo di un cessate il fuoco immediato come primo passo verso una pace giusta, duratura e globale. Non dobbiamo dimenticare, conclude Guterres, le drammatiche sofferenze del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania.

Passenger di Alex Warren su RNC. Allora, veniamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Il congresso americano ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il via libera è arrivato dalla Camera dopo quello dato a luglio dal Senato a quello che è stato rinominato come il Graham Act. L'FBI punta il dito contro la Russia intanto e incrimina 5 persone accusate di aver pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei allineati con l'Ucraina per i servizi di intelligence del Cremlino. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è pronto a ospitare una riunione trilaterale intanto tra rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ritengo assolutamente essenziale raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina e creare le condizioni per procedere verso una pace giusta, ha dichiarato Guterres. Intanto vediamo le ultime notizie di questa mattina. Le forze ucraine avrebbero colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov in Russia, mentre un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio di Yaroslav in seguito a segnalazioni di un attacco con droni. Il canale di monitoraggio ucraino Exilenova Plus ha pubblicato un filmato che presumibilmente mostra il momento di un attacco a un aeroporto militare proprio nell'oblast di Rostov. Un secondo video pubblicato dallo stesso canale sembra mostrare un'ulteriore esplosione sul posto. Il governatore dell'oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha affermato su Telegram che durante la notte alcuni droni sono stati distrutti nei distretti di Millerovsky e Kamensky in seguito al respingimento da parte delle forze russe di un attacco aereo nella regione. Ha inoltre dichiarato che al momento non si registravano vittime né danni sul terreno. L'oblast di Rostov ospita diverse installazioni dell'aviazione militare russa ed è stata ripetutamente presa di mira dalle forze ucraine. Secondo le forze ucraine specializzate in sistemi senza pilota, alla fine di agosto l'Ucraina ha colpito l'aeroporto militare di Millerovo nell'oblast di Rostov, distruggendo diversi sistemi radar russi e danneggiando le infrastrutture aeronautiche. Allo stesso tempo alcuni canali mediatici su Telegram hanno segnalato l'ingresso di droni nella zona industriale della raffineria di petrolio di Yaroslav, pubblicando poi filmati che sembravano mostrare l'impianto in fiamme a seguito di esplosioni. In passato i droni ucraini avevano già preso di mira raffinerie di petrolio proprio presenti in quest'area. Le forze russe intanto hanno sferrato un massiccio attacco notturno contro obiettivi in Ucraina, impiegando armi di precisione lanciate da terra, dal mare e dall'aria, oltre ai droni. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo in un comunicato, i raid hanno colpito impianti dei settori metallurgico, elettronico e della difesa, infrastrutture energetiche di trasporto a Kiev, Zaporizhzhia nella regione di Odessa, nonché imbarcazioni delle forze armate ucraine. Almeno 25 persone sono rimaste ferite nei raid russi. Nella capitale ucraina il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato danni alle infrastrutture in 4 distretti e 18 feriti. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito di danni a un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, dove 7 persone sono rimaste ferite. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha attaccato l'Ucraina durante la notte utilizzando un numero imprecisato di missili balistici antinave, oltre a 4 missili da crociera. Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze russe hanno inoltre lanciato 10 missili Banderol, 157 droni, metà dei quali a propulsione a getto. L'Ucraina è riuscita a intercettare 7 missili e 124 droni, secondo il rapporto dell'aeronautica, che ha segnalato impatti di missili e droni in 36 località non specificate all'interno del paese.

Parlare d'amore insieme a Saif qui su RNC. Tra poco la nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora insieme in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email invece c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Le bambole di Pezzana, loro resta con me alle 11.33 in questo istante qui su RNC, giovedì 17 di settembre. Resta con noi anche sempre l'inflazione alta, che torna a mordere ad agosto. I prezzi al consumo sono aumentati di un altro 0,5% rispetto a luglio e del 3,3% su base annua, contro il 2,9% del mese precedente, un'accelerazione che rischia di pesare soprattutto sulle famiglie con i redditi inevitabilmente più bassi e con una maggiore incidenza delle spese incomprimibili. Non a caso l'inflazione è chiamata dagli economisti la tassa più ingiusta. A spingere l'indice sono soprattutto i prezzi dell'energia, gli energetici regolamentati, che accelerano dal 14,8 al 18,6%, mentre quelli non regolamentati passano dall'11,4 al 17%. Crescono anche i beni durevoli e, seppur in misura più contenuta, gli alimentari non lavorati. L'inflazione di fondo, depurata da energia, alimentari freschi, scende invece leggermente dall'1,6 all'1,5%, un segnale che conferma come la nuova fiammata sia legata in larga parte allo shock energetico. Ma che cosa significa per le nostre tasche il ritorno dell'inflazione? Beh, il dato più significativo arriva dai prodotti acquistati più frequentemente. La loro inflazione sale infatti dal 3,4 al 4,3%. È proprio qui che il rialzo dei prezzi è percepito più direttamente, perché riguarda beni e servizi che entrano ogni giorno nel carrello delle famiglie. Secondo il Codacons, un'inflazione al 3,3% a parità di consumi determina per una famiglia tipo un aumento teorico della spesa di 1091 euro nell'anno, che sale fino a 1507 euro per un nucleo con due figli. Il primo effetto dell'inflazione è la perdita di potere d'acquisto. Se stipendi e pensioni non aumentano allo stesso ritmo dei prezzi, con lo stesso reddito si riesce ad acquistare una quantità inferiore di beni e servizi. Poi, se ci aggiungiamo che in Italia da anni gli stipendi sono fermi, quindi è ancora peggio. Il

Il problema diventa particolarmente rilevante quando i rincari si vanno a concentrare su energia, alimentari e trasporti, voci difficili da comprimere, e quando il costo della vita cresce più rapidamente delle entrate, la prima risposta è spesso la riduzione dei consumi discrezionali. Successivamente può diventare necessario attingere ai risparmi, sempre che ci siano. Secondo il Codacons, nell'ultimo mese l'elettricità sul mercato libero avrebbe registrato un aumento del 18,6%, il gas dell'11,3%, mentre sul mercato tutelato gli incrementi indicati sono del 9,7% per la luce e del 31% per il gas. Il vero banco di prova però arriva con l'autunno, quando aumenteranno inevitabilmente i consumi domestici, ma il rincaro dell'energia può produrre effetti anche indiretti. Maggiori costi per le imprese, dalla produzione ai trasporti, possono infatti trasferirsi progressivamente sui prezzi finali di beni e servizi. L'inflazione erode anche il valore reale dei risparmi. Le somme lasciate ferme mantengono il loro valore, sì, nominale, ma consentono però di comprare meno rispetto al passato. Anche gli investimenti a rendimento fisso possono perdere capacità di proteggere il capitale se il rendimento resta inferiore alla crescita dei prezzi.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, c'era Enrico Nigiotti alle 11.44 i minuti. Parliamo anche di sport quest'oggi, perché ieri si è giocata una prima tranche della prima giornata valida per il girone unico, anche qui, di Europa League, la seconda competizione europea per club. Prima recita europea, allora, da dimenticare, e prima sconfitta in una gara ufficiale per il Milan, targato Ruben Amorim, che all'esordio in Europa League incassa un pesante 2-0 a San Siro dal Benfica. I rossoneri, che hanno così subito il primo KO della loro storia contro la formazione lusitana, hanno pagato con il prezzo più caro l'ennesimo approccio troppo soft, costato lo svantaggio già al quarto d'ora, firmato Luke Bacchio, e non sono più riusciti a trovare, come invece era successo in occasione del match di qualche giorno fa contro la Lazio, le chiavi per ribaltare la situazione, subendo in quello che forse era il loro momento migliore anche la rete del 2-0 da Kaminski, bravo ad approfittare di una colossale disattenzione di tutto il reparto difensivo milanista sul cross di El Karouani. Neppure i cambi operati da Amorim, che ha gettato in mischia in serie Ghila, Selemakers, Pulisic, Moreira e infine Rabiot, questa volta hanno dato al motore rossonero l'auspicato aumento di giri, e così, a parte un paio di guizzi proprio di Pulisic che di De Winter, che si è divorato il pari a pochi istanti prima del 2-0, il Milan non ha saputo pungere, trovandosi costretto ad alzare anzitempo bandiera bianca con una prestazione decisamente sottotono, che rappresenta un notevole passo indietro anche sul piano del carattere, che era invece emerso in maniera piuttosto dirompente nella ripresa del match giocato pochi giorni fa in campionato contro la Lazio. Vediamo allora tutti i risultati di questa prima giornata di Europa League, se la trovo, eccolo qui, tutto il resoconto. Allora, Omonia Celta Vigo 1-0, Ararat Armenia, Sparta Praga 1-4, Olympiacos Jagiellonia 2-1, Anderlecht Lione 1-2, Leverkusen Celie 2-0, Sunderland AZ 1-0, Milan Benfica 0-2, Sturm Graz Ren 0-0, Beersheva Dinamo Zagabria 0-0. Quest'oggi tutto il resto delle sfide: Levski Sofia Salisburgo alle 18.45, così come Offi Offenheim, sembra un gioco di parole, ma insomma l'urna ha voluto questo, e poi Celtic Ferencváros alle 21, così come Juventus Neck, non il cantante ma la squadra olandese, e poi Victoria Pilsen Union Saint-Gilloise, Besiktas Olympic Marsiglia, Lillestrøm Torrerense, e ancora Crystal Palace Lech Poznan, Real Sociedad Bournemouth.

0: radio.
1: Tu cosa fai stasera? Era Noemi a portarci i saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi qui su RNC. Con me Federico, quello del mattino. Ci ritroviamo puntuali domani, sempre a partire dalle 10, per completare la nostra settimana insieme. Intanto, tra pochissimo, le news, tutte le ultime novità con la nostra redazione nazionale di In Blu all'interno del GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un drone russo ha colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, denunciando ulteriormente che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini. Bisogna anche aggiungere che la Russia ha attaccato con droni e missili la capitale, Kiev, facendo 18 feriti. Botte risposta a Trump, Unione Europea, sulla questione del Canada come membro associato appunto dell'Unione Europea. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica: la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno ma per la comune forza. Intanto in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo. La protezione civile di Gaza diffonde un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Intanto aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Le opposizioni valutano la decisione come una mossa elettorale e contestano la destinazione delle risorse economiche. Il decreto proroga anche il taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, gioielliere di Grenzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è stato depositato questa mattina e in linea con la richiesta della Procura Generale. Unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da tre persone, sembra di origine araba, già individuati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Aldo, che con le radio RNC, con la sua voce e con il suo saluto, porge un benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questo programma. Programma che va in onda, come ho detto più volte, tutti i giorni, due volte al giorno. Non abbiamo fatto una settimana di vacanza, abbiamo fatto una settimana di riflessione, una settimana di spiritualità, una settimana magari per poter rientrare in noi stessi su tante verità e su tante cose che possono riguardare anche la nostra vita privata. Finita la settimana santa, ecco che riprendiamo i nostri programmi e mettiamo in onda le canzoni, le musiche del tempo passato a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, quindi anche oggi. Il benvenuto ce lo dà Pino Piacentino, la sua fisarmonica, una canzone a tempo di tango, però l'ascoltiamo in forma solamente suonata. Chitarra romana, la composizione di Di Lazzaro, e noi usiamo questo brano per aprire la trasmissione di oggi. Con questo voglio augurare a tutti benvenuti e buon ascolto delle nostre canzoni, delle nostre musiche e dei nostri sentimenti e compagnia.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano, questa famosa chitarra romana, canzone composta da Di Lazzaro, a tempo di tango, qui in forma solamente suonata, per aprire la trasmissione di oggi con Pino Piacentino, la sua fisarmonica e i suoi ritmi. La chitarra romana accennava alla bella romanina. Mettiamo in onda di Michele Di Lazzaro la romanina. La canzone è interpretata da Giorgio Onorato.

Micheli e Di Lazzaro hanno composto la canzone che abbiamo ascoltato, il titolo La Romanina. La canzone era interpretata da Giorgio Onorato. Da Radio RNC voglio proseguire il programma con una canzone che è interpretata da un cantante come Mario Riva. La composizione è Kramer, Carinei e Giovannini. Tutti noi hanno piacere che arrivi il weekend, il sabato, e che arrivi anche, perché no, la domenica. Una famosa canzone, un famosissimo cantante e presentatore. Vogliamo mettere in onda questa canzone, domenica è sempre domenica, e dopo aver ascoltato un tango e aver ascoltato la Romanina, eccetera, eccetera, le canzoni che riguardavano Roma e la Romanina, possiamo ascoltare questo brano. La voce è di Mario Riva e la canzone è molto simpatica, ha avuto molto molto successo. Domenica è sempre domenica a Radio RNC, è sempre domenica anche

tre famosi sono i compositori di questa canzone, non solamente di canzoni ma anche di commedie musicali, quali Kramer, Galinei e Giovannini. E dalla voce di Mario Riva, grandissimo presentatore mai dimenticato, abbiamo ascoltato il brano dal titolo Domenica è sempre domenica. Voglio proporre adesso qui a Radio RNC, questo programma ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni, una canzone di Aurino, Staffelli e Santoianni. Di serenate ne sono state fatte tante, però questa è la prima serenata, la voce di Claudio Villa.

dalla voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato di Auino, Staffelli e Santoianni la prima serenata. E la prima serenata, nella vita c'è sempre un qualcosa di prima e anche qualcosa di mezzo e qualcosa di utile, perché il tempo corre, e il tempo corre anche per la nostra trasmissione. Sono già 15 minuti che siamo in onda a Radio RNC per questo nostro programma. Vi ricordo che oltre alle frequenze in modulazione di frequenza possiamo ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo e tutte le trasmissioni di Radio RNC con internet, e quindi più o meno in tutto il mondo possiamo ascoltare questo programma e tutti gli altri. Il sito è rintracciabile facilmente, i soliti tre www, sarebbe meglio comunque www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como.it. E it lo sappiamo tutti perché queste finali sono molto note e conosciute. rncweb.it, e il resto lo diremo nel corso del programma ancora per altre informazioni riguardanti anche questa nostra trasmissione. Buzzacchi e Schramm hanno composto una canzone dal titolo Olandesina. Cesare Vaia e il suo complesso a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Nella compagnia di Aldo delle nostre canzoni prosegue dopo questo stacchetto per noi molto importante e anche per tutti noi. Prosegue dopo aver ascoltato lo stacchetto, prima avevamo ascoltato anche Olandesina di Buzzacchi e Sciama, la voce del complesso Cesare Vaia. Una canzone di Cesario e Ricciardi la possiamo ascoltare con un complesso molto originale, anche il titolo della canzone è molto originale, per quanto riguarda la luna no, ma per quanto riguarda il paesaggio senza dubbio. Luna Caprese interpreta questo brano, che ho voluto cercare di riportare un po' con gli indimenticabili, è il The Golden Girls Quartet e Giornate per l'Orchestra, una esecuzione molto interessante che vogliamo ascoltare in questa forma molto originale, Luna Caprese.

esecuzione molto originale di questo brano dal titolo Luna Caprese. Cesare e Ricciardi hanno composto questo brano, eseguito in questa forma molto originale da The Golden Girls Quartet e da John Hart Pelli Orchestra, un brano che è stato ripreso in una forma un po' più slanciata, un po' più moderna, se si può dire così. Abbiamo ascoltato Luna Caprese. La Luna Caprese ci ricorda anche questo, un programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni alle 6, quindi al mattino alle 6, tutti i giorni con Aldo e queste canzoni in musica del tempo passato a Radio RNC. La replica viene effettuata verso le ore 12:10 tutti i giorni, però di domenica invece delle ore 12:10 andremo in onda o andiamo in onda verso le 13:10.

Dopo la pausa di più di una settimana per le feste pasquali abbiamo ripreso la nostra trasmissione quotidiana con due programmazioni al giorno, alle 6 del mattino e in replica verso mezzogiorno o l'una la domenica. Oggi non abbiamo messo in onda tante incisioni a 78 giri, ma includi questa trasmissione sono anche le incisioni a 78 giri. Piero Lazzari di Bovio e Lama ha cantato Reginella. L'orchestra era diretta dal maestro Oscar De Nova. I Vianella vogliono interpretare adesso una canzone che ha per titolo Tanto per cantare. Petrolini e Simeone hanno composto questa canzone e i Vianella sono accompagnati da Sovino Zemboni, una canzone che ha avuto molto successo da un grande comico e cantante Petrolini, è qui riprodotta con i Vianella.

E dopo più di una settimana di assenza qui a Radio RNC per questo nostro programma Ogni Finestra Una Canzone, ci stiamo riambientando poco a poco. Oggi non ho voluto mettere 78 giri, abbiamo messo altre incisioni che ci riportano o ci riproducono il clima anche dei 78 giri, perché no? Abbiamo ascoltato Tanto per Cantare, composta da Petrolini e Simeoni, ed ora vogliamo mettere in onda il valzer dello Zico Zago. Questo valzer di Dino Olivieri è stato rivisitato da Ilan Garoli. Ascoltiamo il valzer dello Zico Zago, anche come nome e come canzone ha avuto molto successo.

Dai Langaroli, abbiamo ascoltato questa canzone che è stata composta dal maestro Dino Olivieri. Abbiamo ascoltato il valzer dello Zigozago, un valzer molto famoso anche per l'originalità delle parole Zigozago, che faceva poi rima con ago, non sa perché. Comunque abbiamo ascoltato anche questo brano qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, così come ho detto nel corso del programma di oggi. So che molti ascoltatrici e ascoltatori amano il tango, un famoso tango di Redi ha per titolo Tango del Mare. Questo brano lo possiamo ascoltare con Pino Piacentino e la sua fisarmonica, un brano che, o meglio un fisarmonicista che abbiamo messo in onda all'inizio di questa trasmissione, e con lo stesso fisarmonicista vogliamo terminare il programma di oggi a Radio RNC.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo, che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da Radio RNC, e il nostro saluto viene messo in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e quindi anche per la puntata, per la trasmissione di oggi. A tutti un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
0: Primo sole.
5: RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Radio Dentro.
1: In Blu 2000 News.
2: I russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh. Moto nel 2027. Le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni. Proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media per gli under 13. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
3: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina, allo studio.
2: Botte risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
4: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro, in Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita, non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite, gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
5: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu, sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
0: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lì allo studio.
2: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza a difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Lì allo studio.
2: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
7: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, Linea allo studio.
2: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
8: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV, con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne 8 secoli dalla morte di Francesco, 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Grazie Paolo.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti fra l'equipaggio. Anche ancora una notte di pesanti raid su Kiev, 18 feriti, fra cui 2 bambini. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia. Ora sarà Trump che dovrà scegliere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Immediata la replica del Cremlino, le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristensson. Andersson ora dovrà formare il nuovo governo. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo, dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato all'Unione Europea. Proposta che ha suscitato le ire di Trump, che minaccia ora di alzare i dazi per Canada ed Europa. E la Commissione Europea ha votato il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online.
1: Sì, al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora, tra i 15 e i 18 anni, gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la Presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata dall'aggravarsi di conflittualità con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, è quanto ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella parlando all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito al poligono militare di Monte Romano. Una busta con proiettili è stata recapitata al Ministero dell'Istruzione, destinatario Giuseppe Valditara, il ministro. La busta anonima inviata da Salerno, indirizzata al ministro in persona, è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede romana del ministero. All'interno di un foglio un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitolo. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
1: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina allo studio.
0: Il Canada e l'Italia, l'Europa legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata più forte proprio per questo, lo dichiara il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato dell'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che ora minaccia di alzare i dazi per Canada ed Europa. Le tensioni nel Golfo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, lo riferisce la protezione civile saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. La Commissione europea ha adottato gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e due sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
1: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti a USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze a livello nazionale in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano al poligono militare di Monte Romano. C'è anche la discriminazione razziale fra reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino, insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia tutti e tre, erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. Boys.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e 2 feriti, e nello Yemen 3 bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia.
1: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car, utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: C'è anche la discriminazione razziale. Fra i reati contestati è uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata agli inizi di agosto al ministro dell'istruzione Valditara. La lettera è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni, condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni, la guerra in Ucraina intanto prosegue, oggi attaccata una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea, l'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare dazi sia Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
2: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa, che, come ribadisce il Premier, è un modello da seguire per le altre democrazie. Tutto questo non piace ovviamente a Trump, che parla di un'alleanza ridicola, un atto ostile, dice il presidente americano, che minaccia di riaprire una nuova e ancora più pesante guerra dei dazi. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Nel Golfo almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. Stamani un bombardamento su un mercato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime e feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
4: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: E ora la pagina politica con la Premier Meloni che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale, intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica, intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%. Un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: La cronaca, operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 le persone arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
9: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
10: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
9: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
11: RNC, notte di classica.

0: perché lui mi ha mandato una lettera, l'ha mandata.
1: Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, giovedì della 24esima settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto Grandi Cose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci troviamo per celebrare insieme il Signore, per poterlo incontrare. Lo facciamo con le nostre vite, con questa giornata. Sono con noi oggi anche alcune insegnanti che all'inizio, in questa prima settimana dell'anno scolastico, così affidano quest'anno. Insieme a loro vogliamo affidare il cammino di tutti gli studenti, di tutti coloro che lavorano nella scuola. E insieme portiamo tutto ciò che fa parte della nostra vita, che qui, ricordando ancora un lutto recente, sentiamo che il Signore si prende cura di tutti noi con la sua misericordia. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il Tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Rendite grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.

La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo che sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Vai in pace». Parola del Signore. La prima lettura che abbiamo ascoltato, che continua a essere presa dalla prima lettera ai Corinzi, per due volte Paolo ripete la stessa cosa. Dice prima: il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, e poco più avanti: a voi ho trasmesso quello che anche io ho ricevuto. In fondo è un po' il segreto di come tutti noi siamo arrivati alla fede e di come possiamo trasmetterla a qualcun altro. Il fatto che tutti quanti riceviamo qualcosa e lo trasmettiamo. È molto semplice di per sé. Quasi come se fossimo un po' come dei canali dove qualcuno ci mette qualcosa da una parte e poi esce dall'altra. E probabilmente più siamo canali che non distorcono quello che viene inserito e più diventa efficace. Ma dice anche che è molto semplice in fondo tutto quanto, il cammino di fede. Si tratta di ricevere e trasmettere. E si crea così una catena, e noi riconosciamo che se siamo qui oggi è grazie a tutti quelli che ci hanno preceduto, che hanno ricevuto e trasmesso. E se un giorno ci sarà qualcuno, tra qualche anno, tra qualche decennio, tra qualche secolo, che continuerà ad avere fede, sarà perché anche noi abbiamo fatto il nostro pezzo di ricevere e di trasmettere. Ma in questa dinamica c'è anche qualcosa di interessante, perché probabilmente la nostra fede non può essere diversamente. Uno non può dire: io ricevo e basta, e non trasmetto niente, perché si spegne tutto. Così come non si può dire: non posso trasmettere qualche cosa che non ho ricevuto, perché sennò mi sto inventando qualcosa. Siamo stati qualche settimana fa con i ragazzi a Barbiana, nei luoghi dove è vissuto Don Milani, che ha fatto un po' dell'istruzione la sua missione di vita. E a un certo punto lui scrive, anzi lo scrive uno che lo ha conosciuto, che era andato a trovarlo in un periodo in cui era in ospedale. Lui ha praticamente passato gli ultimi anni della sua vita a insegnare con i suoi ragazzi a Barbiana, ogni tanto per problemi di salute doveva stare in ospedale. E lui diceva: quando sono qua in ospedale la mia vita non ha senso, più o meno,
perché tutto quello che sto facendo ha senso solo se posso trasmetterlo a qualcun altro. Dice, non ha per me più senso leggere un libro se quel libro non lo posso raccontare a qualcun altro. Leggere il giornale se non posso trasmetterlo a qualcun altro. Anche le cose più semplici sono sensate solo se si possono trasmettere. Chi fa l'insegnante probabilmente vive di questo, no? E scopre che però è interessante, che davvero a volte se alcune cose le fai sapendo che le devi raccontare a qualcun altro, le vivi con più interesse, ti accendono di più. E altre cose, se non sono così, non ti dicono più niente. Forse anche la fede ha bisogno di questo. Finché non ci esercitiamo un pochino a tentare di trasmetterla a qualcun altro, rischia di non accendersi fino in fondo. E allora possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a fare così. E forse l'episodio che succede nella casa del fariseo, questa piccola parabola che Gesù racconta, che richiama un po' nelle sue dinamiche quello che abbiamo ascoltato anche domenica scorsa, dice che la cosa essenziale inserita in quel canale che siamo ognuno di noi si chiama perdono, che solo quando fai l'esperienza di essere perdonato o perdonata, allora lì si accende tutto. È abbastanza evidente da come il brano è raccontato la contrapposizione tra queste due figure. Il fariseo, Simone, tutto là, rigido nella sua posizione interiore, che giudica tutti, addirittura Gesù dice questo qua che non è neanche un profeta, se non ha capito chi è quella donna. E invece la dinamicità di Gesù e di quella donna, che si muovono. Forse anche la nostra fede ha bisogno continuamente di muoversi, ma la benzina per accendere quel movimento si chiama perdono, ci dice il Vangelo. La capacità di dire, Signore, ho bisogno di quel perdono, perché sono un poco di buono. Quella donna era una peccatrice, noi possiamo dire, sono un peccatore, ma non perché dobbiamo usare parole strane, no, ma perché riconosciamo che siamo sempre infinitamente piccoli di fronte alla grandezza di Dio, che facciamo fatica a essere persone buone. Ma ogni volta che ci mettiamo di fronte al Signore così, sperimentiamo che quel perdono ci raggiunge. Paolo diceva, quello che ho ricevuto è che Cristo è morto per i nostri peccati e che ci ha dato la vita. Solo quando lo sperimentiamo nel perdono possiamo sentirlo, possiamo dirlo e possiamo diventare anche testimoni di fronte ad altri che stanno iniziando un cammino di fede.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni, a ogni intenzione. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongono a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo buon pastore per il bene dell'intera umanità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovono la giustizia, la solidarietà e la pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per i nostri defunti, vogliamo oggi ricordare nella trigesima Falletti Francesco e Bonomo Salvatore. Negli anniversari preghiamo per Femia Giuseppe e Astorino Antonio e ancora per Bonomo Luigi, Burello Antonio Edoardo, Vinci Roberto, Gaudenzia e Giuseppe e per tutti i ragazzi in cielo. Per loro preghiamo. Affidiamo nella preghiera allora quanti vivono l'esperienza della scuola, come studenti, come insegnanti, come tutti coloro che si impegnano e tutti coloro che hanno un ruolo educativo, perché attingendo anche al Vangelo riconoscano quanto è decisivo nella nostra vita trasmettere la fede e la cultura ai più giovani. Preghiamo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
1: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, il Collegio Episcopale, l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentate nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare al tuo banchete. Di soltanto una parola, non sono solo.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi ricordo, domani c'è possibilità di confessioni in tutte le nostre parrocchie, al mattino dalle 9 a mezzogiorno a Madonna della Fiducia e a Sant'Edoardo, al pomeriggio dalle 16 alle 19:30 nella Chiesa Grande qui della Trinità e a Maria Regina Mundi. Vi ricordo anche che domenica celebriamo la festa di San Matteo, c'è già qui la statua pronta a spostarsi domenica nella Chiesa Grande. L'appuntamento è alle 10:45 qui davanti, faremo questa piccola processione insieme e poi la celebrazione eucaristica comunitaria, che un po' segna anche l'inizio di questo anno pastorale per tutte le nostre parrocchie. Domenica non vengono celebrate le messe a Sant'Edoardo e a Regina Mundi delle 10 e a Madonna della Fiducia e San Vincenzo delle 11:15, proprio per vivere insieme qui alla Trinità la celebrazione. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti.

La Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati, le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: di Giuseppe Verdi da Il Trovatore, atto terzo, abbiamo ascoltato Di quella pira. Le voci parallele di Manrico erano di Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: tu.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia. Un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per mille la Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione e della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione e della nascita dei loro piccoli.
0: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
2: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già 2 lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado. Le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
0: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
3: Non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
0: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
0: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC presenta
2: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
3: Anche stasera torna Restate in Italia, quotidiano appuntamento di In Blu 2000 alla scoperta delle regioni italiane, e oggi io e Livio Cosentini alla parte tecnica ci vogliamo proprio sprecare. Vi facciamo scoprire non una, non due, non tre, ma ben quattro regioni italiane: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Cosa le accomuna? È facile, è l'Appennino, e oggi vi portiamo al Festival dell'Appennino in corso fino al 31 ottobre nell'Appennino centrale, e il nostro primo ospite è il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera, grazie di questa attenzione che ci dedicate, perché ne abbiamo bisogno e ci fa molto piacere, insomma.
3: Fa molto piacere a noi sentirvi. Allora, innanzitutto una breve introduzione. Di che cosa si tratta? Quando diciamo Festival dell'Appennino, di che cosa stiamo parlando?
4: Stiamo parlando di un'iniziativa fatta sostanzialmente sulla base di un'intuizione del BIM Tronto. BIM Tronto è un consorzio che si occupa di rilancio delle aree interne, e nella provincia di Ascoli Piceno aveva brevettato un'idea che si è rivelata vincente. L'idea è quella di mettere insieme il sabato, la domenica, la volontà di passeggiare, di camminare, di fare trekking in luoghi ameni dell'Appennino, aggiunta della buona musica del pomeriggio e a un momento conviviale e ricreativo all'ora di pranzo. Insomma, questo modello ci è piaciuto tanto che abbiamo voluto esportarlo in tutto il cratere, ovvero quel territorio che è vasto, 8.000 km quadrati fra Fabriano e L'Aquila, fra Rieti, Spoleto, Camerino e Macerate, Ascoli Piceno, così da fare in modo che vi fosse un'occasione di rilancio di quei territori che si stanno finalmente rialzando dopo 10 anni dalla tragedia del sisma che si aveva fortemente affaticati, così da invitare tutta Italia a poter apprezzare il pregio, l'armonia, i colori di un'esperienza dell'Appennino centrale.
3: Il festival ha raggiunto la sua 17ª edizione, ma come lei ricordava è un anno anche importante, il 2026, perché è proprio il decennale dal sisma. Immagino che l'importanza sia ancora maggiore per quanto riguarda il Festival dell'Appennino.
4: Sì, è un'importanza maggiore che è confermata anche dai numeri pazzeschi che stiamo facendo e dalla diffusione che ha avuto questa esperienza collettiva che si dipana in decine e decine di iniziative, partendo proprio da Amatrice, dove tra l'altro Federico Quaranta ci ha dedicato un bellissimo momento di riflessione proprio sul destino dell'uomo e la ricchezza appunto di quelle aree interne che vanno rinforzate un po' ovunque in Italia. 10 anni costellati dalla prima metà con tante incertezze, tanti passi falsi, tanta rabbia, tanto dolore, poi finalmente siamo riusciti a imprimere un cambio di passo alla ricostruzione fisica delle case, ma ci siamo resi conto di una cosa: che sarebbe stato probabilmente inutile riparare i fabbricati senza attenzionare l'altro problema, ovvero il rischio che quei fabbricati, una volta ricostruiti, rimanessero vuoti. La crisi demografica, che già prima del terremoto era forte, e infatti ha ulteriormente affaticato e indebolito questi territori. Allora abbiamo cominciato a sviluppare progetti proprio per creare le condizioni di poter rimanere a vivere nell'Appennino, poter tornare a vivere nell'Appennino, e terzo elemento che incrocia proprio il Festival dell'Appennino, la possibilità di venire nell'Appennino a visitarlo per valorizzare anche economicamente le bellezze che il buon Dio ci ha dato. Da qui il Festival, che fa numeri, dicevo, molto molto importanti, proprio perché rende possibile quel turismo outdoor di un giorno, due giorni o anche di più, che fa parte di quel futuro strategico che stiamo prefigurando per queste aree interne, che non devono essere abbandonate, perché un'area interna abbandonata, un Appennino abbandonato, diventa anche pericoloso per il resto d'Italia, perché l'abbandono, si sa, può essere in tempo di cambiamento climatico anche l'occasione per una disgregazione creazione di un disfacimento a danno di tutti. Insomma, un progetto complesso che nasce dal trekking, ma che vuole arrivare a curare un rilancio in senso di rinascita di quelle zone.
3: Mi sembra di capire che quindi l'obiettivo è quello di una creazione di un turismo che va piano, di un turismo lento per così dire, in modo tale che possa dare e ridare linfa ai territori.
4: Sì, piccola economia, sociale, economica, coinvolgimento del terzo settore, cura di quel network fra comuni che finalmente hanno imparato a comunicare fra di loro, grande vizio quello italiano di guardarsi in cagnesco tra campanile e campanile, e da questo punto di vista devo dire che proprio l'esperienza dell'outdoor può essere decisiva. Non è secondario ricordare infatti che sempre come struttura commissariale abbiamo curato un programma di rilancio dei cammini dell'Appennino centrale, quei cammini che sono frequentemente battuti proprio dai partecipanti al festival dell'Appennino. Abbiamo curato una guida e si chiama I cammini della rinascita, una piccola Lonely Planet dell'Appennino centrale che racchiude ben 12 cammini delle nostre zone che sono proposti proprio secondo quella che lei giustamente ricordava come una delle quelle

0: Partito il 3 maggio e andrà avanti fino al 31 ottobre di quest'anno il Festival dell'Appennino 2026, ha ancora tantissimi appuntamenti, vogliamo parlarne insieme al direttore artistico Carlo Lanciotti. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere presente con noi. Ci vuole accompagnare allora nei prossimi appuntamenti che caratterizzeranno il Festival?
1: Come ha detto lei, siamo partiti il 3 maggio, adesso abbiamo fatto più della metà del percorso, finiremo a ottobre.
0: Sono tantissimi gli appuntamenti, vogliamo nominare alcuni degli artisti che hanno partecipato e che parteciperanno? Io leggo Banda Bardot, Omar Pedrini, Ginevra Di Marco, Nobraino.
1: Avremo Ginevra Di Marco al Lago di Piastra. Sono tantissime le date.
0: Ma immagino, noi rimandiamo tra l'altro al vostro sito che è festivaldellappennino.it, dove è possibile trovare tutte quante le date e tutti quanti gli artisti. E se uno va sul vostro sito, legge tre parole che rimangono nello sguardo: inclusivo di natura.
1: Inclusivo di natura, ma quest'anno, oltre a inclusivo di natura, ce lo portiamo ormai da diversi anni. Perché? Il festival vuole essere inclusivo e soprattutto ci saranno anche dei ragazzi dei diversamente abili, ma che vengono coinvolti in diverse attività, tipo un'escursione in canoa, altri interventi, altri laboratori che coinvolgono sia i ragazzi, diciamo così, disabili, ma anche con il supporto di tutti i ragazzi normopedati, insomma. E per noi è un po', come dire, un piccolo fiore all'occhiello, perché ci teniamo che il festival resti inclusivo.
0: Questa inclusività si legge anche in un'altra cosa che si vede sul sito: a due passi da te, dà proprio un'idea di prossimità.
1: Stavo proprio per dire quello, e inoltre quest'anno proprio abbiamo usato questo slogan, a due passi da te, che vuole un po' significare che è un messaggio che lanciamo a tutta la Centro Italia, che in un paio d'ore tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si possono raggiungere dei borghi bellissimi

0: provare dei piatti enogastronomici veramente eccellenti, cioè scoprire delle cose meravigliose che abbiamo a due passi e che spesso ignoriamo. Questo è un po' il meccanismo che abbiamo messo in moto e che speriamo al momento, insomma, ci sta dando delle ottimissime risposte.
1: Ci sono delle vere e proprie guide alpine che sono specializzate, che accompagnano anche, vero?
0: Sì, noi abbiamo una guida alpina, poi abbiamo tre accompagnatori di media montagna, questa è la squadra base, poi in base alle adesioni la squadra si può ampliare o ridurre, ma diciamo abbiamo tutto personale qualificato che ci permette anche di stare in tranquillità e di soprattutto fare stare in tranquillità chi viene a camminare con noi.
1: Direttore, poco fa con il commissario straordinario parlavamo dell'importanza di questa edizione e una domanda gliela voglio fare anche a lei, perché naturalmente a 10 anni dal sisma questa è un'edizione che si caratterizza con una sua specificità, io credo con una sua simbolicità anche, vero?
0: Sì, ma guarda, io diciamo riprendo un po' un frame che è detto e ridetto, cioè oltre a una ricostruzione materiale che per carità ci deve essere, mi ripeto, credo di poter dire, anche attendendo gli tanti sindaci, che c'è stato un diciamo un'accelerazione, e quindi non dico che è stato ricostruito, perché direi una fesseria non lo direbbe nessuno, però sicuramente si sta avanti, però oltre alla ricostruzione materiale va ricostruito il tessuto sociale, va in qualche modo anche, cioè lo spopolamento delle aree interne, per carità c'era anche prima del terremoto, non è inutile nasconderci dietro un dito, ma il terremoto probabilmente ha dato la spallata,
1: certo,
0: passatemi il termine, micidiale, quindi anche il fatto di riportare un po' di gente in questi borghi, farli socializzare, ricreare un tessuto sociale, ricreare le condizioni anche magari per far sì che qualcuno dica, ma perché non devo provare a tornare ad abitare in quel borgo, no? O addirittura c'è stata gente che ha fatto per una scelta radicale, ha lasciato la città per andare a vivere in questi borghi, quindi pretendiamo di invertire la tendenza, sarebbe un'utopia, però sicuramente che in un piccolo borgo dove magari ci sono 100, 200, 300 persone arrivano 2, 3, 5, 10 persone in più, è una vittoria, ecco. E noi abbiamo avuto dei riscontri con il festival, c'è gente che l'anno scorso si è innamorata di un paese e me la sono ritrovata quest'anno e dice guarda che per colpa tua ho comprato casa qui.
1: Beh, queste credo che siano le piccole grandi conquiste, anche perché io credo che lei dal suo osservatorio particolare negli ultimi 10 anni abbia assistito forse, e spero anche, a una variazione anche di sensibilità.
0: Sì, sicuramente, guardi, quest'anno il Festival Appennino è la 17ª edizione, la terza che facciamo nella tutta l'area colpita dal sisma 2016, quindi noi dal 2010-2011, quando abbiamo iniziato era solo la provincia di Ascoli Piceno, e posso dirle con molta sincerità, cioè in quei momenti, in quei tempi, diciamo 2010-2011, non c'era tutta questa gente che camminava in montagna, non c'era tanta gente che frequentava la montagna. Oggi faccio una battuta spiritosa, ma in alcuni luoghi in montagna ci vuole il semaforo, Quindi sicuramente negli ultimi 15-16 anni c'è stato un cambiamento, cioè un atteggiamento diverso verso la montagna,
1: e noi ci auguriamo che possa continuare a essere un'inversione di tendenza generale, insomma, a prescindere dal festival, questo
0: invece è una realtà.
1: Direttore Lanciotti, io la ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione del festival, perché andando avanti fino a fine ottobre ce n'è tanto di tempo ancora. Grazie.
2: In blu la

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ambiente radio dentro. RNC in blu.
1: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni del terzo millennio. E giunti a questa tappa della nostra navigazione, dove emergono talenti e vocazioni, permettetemi di concedermi una nota molto molto personale, con un omaggio a mio papà, mio padre, che di mestiere faceva l'ingegnere, ma che amava così tanto la danza da portarmi con sé piccolissima ovunque si esibissero Vasiliev, Nureyev, Baryshnikov. Mio padre, che sapeva distinguere coreografi, interpreti, ballava benissimo, diceva sempre che se lui fosse nato in un altro tempo, in un'altra società, di sicuro sarebbe stato un danzatore professionista. Bene, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, è già un'altra epoca, è un altro tempo. Da nord a sud nel nostro paese sono tanti ragazzi che sognano di diventare nuovi Bolle, e cresce il numero dei giovani maschi che sono dediti a un'arte che si raggiunge però attraverso anni di faticosa gavetta alla sbarra. E così oggi parliamo ancora di arte e di giovani e di come in quell'arte possa essere trovata, e prendo in prestito le parole di Primo Levi nella Chiave a Stella, che sono da sempre la mia personale bussola, la felicità di un mestiere congeniale. E allora benvenuto Michael Settanni, giovane promessa della danza, membro del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Ciao Michael.
3: Ciao. Come stai?
2: Bene, bene, grazie, ben trovato. Michael, io lo so, ma il nostro pubblico no. Quanti anni hai?
3: 21.
2: Ecco. Piccoli Billy Elliot crescono, il riferimento è il film che tu già ridi, sicuramente hai visto, bellissimo, di Stephen Daldry, ispirato alla storia vera di Philip Mosley, che era figlio di un minatore che riuscì a farsi ammettere alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra, e il cui protagonista poi deve vedersela con ogni sorta di pregiudizio per coronare il suo sogno. Allora sgombro subito il campo dalla domanda che sempre aleggia quando si parla di danza e di ballerini: i tempi sono davvero cambiati? La danza, in particolare quella classica, è ancora considerata roba da femmine, ti tocca far fronte ai pregiudizi, o è cambiato tanto?
3: Sicuramente da un cinquantina di anni fa è cambiata la situazione, però comunque dipende anche dove vivi, dipende se è un paese, se è una città un po' più grande, dagli amici che frequenti, dalle persone che frequenti, ma soprattutto dai genitori, perché spesso sono i genitori che danno l'educazione ai figli, e quindi se l'educazione non è buona, purtroppo i pregiudizi risalgono, e quindi
2: è ancora più difficile e doloroso il percorso se si decide di compierlo, di farlo. E lì nel film che abbiamo citato, insomma, c'era un padre che all'inizio è fieramente opposto al sogno del figlio, si oppone fieramente a quel sogno, ma insomma poi però anche lui fa un cammino. Senti, tu hai detto ci vogliono genitori. Ci racconti come hai incontrato tu la danza? Perché tu, insomma, con i tuoi amici giocavi a calcio alla Spezia, e quindi dietro la scoperta del talento c'è una donna notevole che è appunto tua mamma, Ilaria.
3: Esattamente. Io prima facevo calcio fino all'età dei 12 anni perché c'erano i miei amici, e quindi avevo paura di fare danza. Cioè, in realtà non la sentivo questa cosa, però non volevo perdere i miei amici, non sentivo un po' già la pressione del pregiudizio, e quindi ho sempre voluto continuare a fare calcio, ma in maniera molto insistente, nonostante io ogni volta prima degli allenamenti mi mettessi a piangere perché non volevo andarci. Poi un giorno mia madre, un'estate, mi portò a un campus estivo, ingannandomi, dicendomi sì, è un campus estivo di calcio, vai tranquillo, e niente, io andai a questo campus estivo e alla fine si faceva danza.
2: E non
3: credo di essermi mai lamentato di questa cosa, semplicemente ho iniziato, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso.
2: Tra l'altro Michael lì ha incontrato, se non sbaglio, due maestre formidabili che voglio nominare, Laura Carassale e Barbara Lorenzini, con cui è proprio cominciato questo percorso che ti ha cambiato la vita. Io mi sono soffermata su di loro perché qui c'è anche una prima fondamentale lezione di vita, cioè il talento, questo non è solo non vale solo per la danza, non basta da solo, servono relazioni, persone accanto a te che ti aiutino a riconoscerlo, a gestirlo, a coltivarlo con rispetto, con disciplina, a fare i conti anche con i tanti dubbi, con le tante insicurezze. E infatti queste due persone sono ancora accanto a te nella tua vita.
3: Assolutamente, sono due persone fondamentali e le ringrazierò sempre, anche perché senza di loro io non sarei, cioè non sono nessuno, per capiamoci, però non avrei continuato questo percorso qua, che adesso mi rende felice, mi rende felice della mia vita. E nulla ti paga di più di fare un lavoro che ti piace, di svegliarti la mattina ed essere contento di andare a lavoro. Veramente, questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende più felice, perché veramente una vita infelice sarebbe per la cosa più brutta.
2: Ecco, è quella felicità del mestiere congeniale di cui parlava Primo Levi. Ma che hanno detto i tuoi amici quando sei tornato dal campus, avendo scoperto il tuo talento e anche il tuo desiderio di coltivarlo?
3: Allora, io non ho avuto un riscontro negativo, in realtà erano più paure mie personali. Ho continuato a seguire sempre i miei amici, siamo usciti e non è cambiato il rapporto. Sicuramente poi col tempo, essendomene anche andato via da casa, sono cambiati, adesso non sono più gli amici che avevo una volta.
2: Certo.
3: Però in quel frangente lì non ho avuto problemi, insomma.
2: Allora, Michael, perdonami se io riassumo la tua storia necessariamente per ragioni di tempo. Tu cominci a prepararti perché, insomma, capisci che questa è la strada che vuoi percorrere e vieni ammesso a Milano, e tu vivevi alla Spezia, all'Accademia Ucraina di Balletto, e quindi decidi di frequentarla a 12 anni. Ecco, lontano da casa è già una decisione difficilissima. È vero che la tua giornata era molto dura, che ti dovevi barcamerare da danza e scuola, che quel periodo vivevi al convitto, insomma è stato tosto, tanto che a un certo punto avevi deciso anche di mollare?
3: Assolutamente sì. In realtà ho deciso di mollare forse non tanto per la danza, ma più per la scuola in quel frangente lì, perché non era una scuola che mi piaceva. Il linguistico non mi è mai piaciuto, io preferivo la scienza, lo scientifico. E quindi sì, ho avuto tanti problemi con la scuola, ma anche con danza, assolutamente, perché ti svegliavi la mattina alle 8 e anche il tempo di fare colazione, dovevi andare a fare lezione, finivi alle 2 mi sembra, o all'1, non mi ricordo adesso bene, mangiavi mezz'ora e poi andavi a fare scuola la sera fino alle 7:30 di sera.
2: Mamma
3: poi
2: mia.
3: Non è. Tornavi a casa, ti lavavi, dovevi studiare, poi la mattina era tutto un ciclo che si ripeteva tutti i giorni e mi aveva un po' oppresso questa cosa qua.
2: Ecco, allora, qui succede qualcosa e per fortuna, io dico per fortuna, è stata una sciagura enorme, però in questo caso è per fortuna arrivato il lockdown che ti ha dato un tempo di pausa per ritrovare slancio, e tra poco racconteremo come sei finito all'Opera di Roma. Nel frattempo ascoltiamo i New Radicals con You Get What Give.

0: giovani, si diventa. E rieccoci su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michael Settanni, ballerino, membro del corpo di ballo dell'opera e bella giovane promessa della danza. Allora Michael, sono rimasta al tuo ritorno alla Spezia, la decisione probabilmente insomma di smettere anche a ballare, poi lì arriva il periodo del lockdown, di nuovo la tua formidabile madre, mamma in gioco, Ilaria, che insomma ti dice nel frattempo continua a esercitarti, ti sei esercitato così bene che hai superato l'audizione per il Teatro dell'Opera, sei entrato dritto al quinto anno di corso e poiché la capitale è piuttosto distante dalla Spezia, lì si è trasferita tutta la tua famiglia. Un bel passaggio.
1: Sì, assolutamente. In realtà il primo anno l'ho vissuto da solo perché per ovviamente motivi logistici non potevano subito prendere tutto e trasferirsi, ma dal secondo anno poi ovviamente mi hanno raggiunto, anche perché ero molto piccolo e ancora con le promesse l'ho aiutato e
0: ti, sono ti, stati ti ho perso, anni. Mi ripeti questa frase? Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico?
1: Ah certo, assolutamente. Sono passati il primo anno, non sono riuscito per problemi logistici
0: a trasferirsi
1: esattamente, però dal secondo sono venuto e sono stati forse, ora ripensandoci col senno di poi, gli anni forse più belli.
0: Ecco.
1: Quando ci ripensi, lì magari quando li vivi ti senti un
0: non
1: po'.
0: Non te ne rendi conto, ma forse sono stati gli anni più belli, anche perché da subito tu, probabilmente è stato un colpo di fulmine, hai incontrato e ti sei fidanzato con Erika Melcarne, che anche lei è una ballerina, vi siete diplomati insieme nel 2024, tutti e due oggi siete nel corpo di ballo e tu ami dire che Erika insomma è la donna che vuoi al tuo fianco, ma in questi casi tutto fila liscio, un pizzico di rivalità, il mondo della danza ci viene descritto anche un mondo come un mondo di fiera, agguerrita competizione?
1: No, assolutamente è così, però io, allora, già tra maschio e femmina è diversa la situazione, sì. Perché non dovrebbe esserci almeno competizione, anche perché con i ruoli sono due ruoli ben distinti, il maschio e la femmina nella danza, poi.
0: Anche se qualche volta l'uno cerca di fare un po' ombra all'altro, è successo.
1: Sì, può succedere, però io con lei cerco sempre, e lei con me ovviamente, di mantenere quel rapporto che con le altre persone difficilmente poi puoi avere, di fiducia reciproca al 100%, perché ovviamente poi a danza, che per me è una passione, quindi non riesco neanche a chiamarlo lavoro,
0: sì.
1: Però il lavoro è ovviamente sempre un posto di lavoro, nonostante sia bellissimo, ci siano persone magnifiche anche lì, però pur sempre un po'
0: bisogna ricordarlo. E la direttrice della scuola Eleonora Bagnato crede molto in te, ti sta offrendo tante opportunità. Michael, dove ti piacerebbe arrivare? Quali sono secondo te le qualità che fanno di un ballerino un artista autentico?
1: La passione. Uno può avere tutte le doti nel mondo, può avere le gambe più belle del mondo, i piedi più belli del mondo, però la passione e la testa, da quello che ho capito io e che ho vissuto, è la cosa principale. Se vuoi diventare veramente una stella, un étoile, un primo ballerino, vuoi fare carriera comunque, o anche solo vuoi lavorare in questo mondo, la testa è
0: fondamentale.
1: È la cosa principale.
0: Io ti ho visto esibirti in una magnifica sera nella cornice
2: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: E Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 9. Come ogni sera, alle 9:30, Tom e Sid furono mandati a letto. Dissero le preghiere e Sid si addormentò subito. Tom rimase sveglio e attese inquieto e impaziente. Quando credette che fosse l'alba, sentì suonare appena le 10. Era una disperazione. Avrebbe voluto alzarsi e muoversi, ma doveva star fermo e zitto al buio per via di Sid. Sentiva battere l'orologio, scricchiolare il pavimento. Dovevano essere gli spiriti a muoversi. Poi un grillo noioso si mise a cantare. Il lugubre rumore di un tarlo a capo del letto fece rabbrividire Tom. Voleva dire che i giorni di qualcuno erano contati. Poi si alzò l'ululato di un cane, al quale rispose un ululato più debole e lontano. Tom si sentiva morire, credeva che il tempo si fosse fermato e fosse cominciata l'eternità. Si assopì suo malgrado e non sentì suonare le 11. Allora cominciò in mezzo ai sogni spezzati dal dormiveglia un malinconico miagolio, interrotto dall'aprirsi di una finestra, dallo spezzarsi di una bottiglia vuota in direzione della legnaia. Un minuto dopo, Tom era vestito completamente e scivolava a carponi sul tetto della rimessa. Un paio di volte miagolò sottovoce. Poi scese sul tetto della legnaia e quindi al suolo. Huckleberry Finn era là, col suo gatto morto. I due ragazzi scomparvero nell'oscurità. Dopo mezz'ora erano tra l'erba folta del vecchio cimitero. Esso sorgeva su una collina circa 2 chilometri dal paese ed era circondato da un recinto che stava ritto qua e là, ma per la massima parte pendeva in fuori o in dentro. Erbacce di tutte le specie avevano coperto il terreno e rendevano invisibili le tombe più antiche. Sulle altre si vedevano ancora parzialmente le iscrizioni, ma anche se vi fosse stata luce piena non sarebbe stato facile decifrarle. Un vento leggero alitava tra gli alberi e Tom credeva fossero gli spiriti dei morti che si lamentavano di essere disturbati. I ragazzi parlavano poco, con l'animo oppresso dalla solennità del luogo, dell'ora, del silenzio. Trovarono la tomba che cercavano e si nascosero dietro 3 grandi olmi vicini. Aspettarono a lungo. L'unico suono che rompeva il lugubre silenzio era il grido di una civetta. Tom si sentì oppresso dai suoi pensieri ed ebbe bisogno di parlare. Sussurrò.
1: «A chi? Credi che i morti siano contenti di saperci qui?»
0: Huckleberry rispose a bassa voce.
1: «No, non lo so davvero. È terribilmente solenne qui. Ti pare? Verissimo!»
0: Seguì un lungo silenzio durante il quale i ragazzi fecero dentro di sé le loro riflessioni. Poi Tom mormorò.
1: «Di a chi? Credi che Os Williams ci ho da parlare?» «Certo che sì! Almeno il suo spirito!»
0: E Tom, dopo una pausa.
1: «Avrei dovuto dire signor Os, ma da vivo tutti lo chiamavano Os. Quando si parla dei morti, è bene usare il massimo riguardo.»
0: L'argomento si prestava alla riflessione e la conversazione languì di nuovo. A un tratto Tom afferrò il braccio del compagno e fece «Sss!».
1: «Chi c'è, Tom?»
0: E i due si strinsero l'uno accanto all'altro. «Sss!».
1: di nuovo? Hai sentito?
2: Io...
1: Là! Ascolta!
0: Oh, Dio, Tom! Vengono!
1: Vengono!
0: Di sicuro? Che facciamo? Non so.
1: Credi che ci vedano? E si vedono anche al buio,
0: come i gatti. Ah, perché siamo venuti?
1: Non aver paura.
0: Non credo che vogliano farci del male.
1: Se stiamo fermi e zitti, non si accorgeranno di noi.
0: Proverò. Tom, ma ho i brividi.
1: Ascolta.
3: I due ragazzi tenevano le teste vicinissime e trattenevano il respiro. Da lontano venivano delle voci sommesse.
1: Guarda, vuoi vedere? Che cos'è?
0: Oh, è il fuoco del diavolo! Oh, Tom, è terribile!
3: Alcune vaghe figure si avvicinavano nell'oscurità e facevano dondolare una vecchia lanterna che costellava il terreno di punti luminosi.
0: Oh, sono i diavoli? Certamente! Tre! Siamo spacciati! Tom! Sai pregare?
1: Proverò! Ma non spaventarti, non faranno del male a noi. Che c'è, Huck?
0: Sono uomini, almeno uno di essi. Lo riconosco, è Muff Potter.
1: Ma sei sicuro?
0: Altro che, non fiatare, non ci vedrà. È ubriaco, come al solito.
1: Va bene, starò zitto. Si sono fermati. Cercano. Ora vengono di qua. Fuoco. Acqua. Fuoco di nuovo. Hanno trovato. Questa volta. Huck. Riconosco un'altra voce. Quella dell'indiano Joy.
0: Hai ragione.
1: Lui.
0: Quel meticcio assassino. Avrei preferito il diavolo. Ma cosa cercano qui?
3: Il mormorio cessò, perché i tre avevano raggiunto la fossa e si erano vicinissimi al nascondiglio dei due ragazzi.
4: Eccola, disse la terza voce, che era quella del dottor Robinson.
3: Potter e Joy l'indiano portavano una barella, una fune e due pale. Posarono a terra il carico e si misero a scavare. Il dottore pose la lanterna a un'estremità della tomba e si mise a sedere, appoggiando il dorso a uno degli olmi. Era tanto vicino che i ragazzi avrebbero potuto toccarlo.
4: «Presto!» disse sottovoce agli uomini. «La luna sta per spuntare!»
3: Essi risposero con un grugnito e seguitarono a scavare. Per qualche tempo non si udì che il rumore della terra smossa. Finalmente una pala toccò il legno della bara. Qualche minuto dopo la cassa fu tirata su e deposta a terra. Sollevarono il coperchio, trassero fuori il cadavere e lo lasciarono cadere pesantemente. La luna apparve fra le nuvole e illuminò la pallida faccia del morto. La barella era pronta e i due uomini vi deposero il cadavere, lo coprirono con un lenzuolo e lo legarono con la fune. Potter tirò fuori un largo coltello, poi tagliò la cima della corda e disse: «Ora che siamo pronti, dottor Segaossi, tirate fuori altri $200 o $300. Altrimenti tutto rimane qui.»
5: «Questo si chiama parlare», approvò l'indiano Joy. «Uè, dico, che significa questo?» esclamò il medico.
4: Avete voluto essere pagati in anticipo e vi accontentati?
1: Sì, e ora vogliamo di più? Ribatté Joe avvicinandosi al dottore che si era alzato in piedi. 5 anni fa mi avete scacciato dalla cucina del vostro padre quando ero andato a chiedere qualche cosa da mangiare e avete detto che ero un buono a nulla. E quando dissi che ve l'avrei fatta pagare un giorno, magari fra 100 anni, vostro padre mi fece arrestare come vagabondo. Credete che mi sia dimenticato? Ho sangue indiano, io. È venuta l'ora di regolare i nostri conti. Così dicendo, alzò il pugno contro il dottore. Questi lo colpì e lo fece cadere a terra. Potter lasciò andare il coltello ed esclamò: «Non fate del male al mio compagno!» Un istante dopo si lanciò sul dottore e fra i due si accese una lotta violenta. L'indiano intanto si alzò con gli occhi iniettati di sangue, afferrò il coltello di Potter e si avanzò strisciando come un gatto intorno ai due contendenti. Quando il dottore, liberatosi dalla stretta, gettò una pesante asse della cassa da morto sull'avversario stendendolo a terra, il meticcio vibrò un colpo e immerse il coltello nel petto del giovane medico, che girò su se stesso e cadde sopra Potter, inondandolo di sangue. Le nubi coprirono la luna e i due ragazzi, terrorizzati, approfittarono dell'oscurità per darsela a gambe. Quando la luna ricomparve, Joe l'indiano stava ritto accanto ai due stesi a terra. Il dottore mormorò alcune parole, diede un lungo sospiro e rimase immobile. Il meticcio esclamò: «Il conto è saldato, maledetto!» Poi frugò nelle tasche dell'ucciso e lo derubò. Mise il coltello nella mano destra di Potter e sedette sulla bara scoperchiata. Passarono 3, 4, 5 minuti e Potter cominciò a muoversi e a stirarsi. Strinse con la mano il coltello, lo guardò e lo fece cadere con un brivido. Sedette, spingendo in là il cadavere del dottore, guardò confuso intorno a sé. I suoi occhi incontrarono quelli di Joy.
3: «Dio mio, che cosa è stato?» chiese.
1: «È un affare sporco», disse Joy senza muoversi. «Perché l'hai ammazzato?»
3: «Io? Io no!»
1: «Guarda, è inutile il tuo discorso!» Potter tremava e si fece bianco.
3: «Non credo di essere stato ubriaco. Non era serata da ubriacarsi. Ma la mia testa... Ah, che confusione! Non ricordo più nulla. Dimmi, Joe, mio vecchio, onesto compagno, sono stato io? Non lo volevo fare, te lo giuro sull'anima mia. Raccontami, com'è andata? Oh, è terribile! Lui, così giovane e così bravo!»
1: «Lottavate insieme? Lui ti ha colpito con un'asse e tu sei caduto. Poi ti sei alzato e, guardando quando lui voleva darti un altro colpo, gli hai affondato il coltello nel petto. Poi tu sei caduto e stavi lì come morto.»
3: «Oh, non sapevo quello che stavo facendo. Dio mio, vorrei morire ora, subito! Tutta colpa del vino, lo riconosco. Mai, mai in vita mia ho adoperato un'arma per uccidere. Ho avuto tante risse, ma mai con le armi. Lo sanno tutti. Joe, non dirlo a nessuno. Dimmi che non lo dirai, Joe. Tu sei un bravo ragazzo e io ti ho sempre voluto bene. Dimmi che non parlerai, Joe, ti supplico.
4: E il poveretto si gettò in ginocchio davanti all'assassino e lo supplicò a mani giunte.
2: No, sei sempre stato buono e giusto con me, Muff Potter. E non ti farò del male, non lo dirò a nessuno.
3: Oh, Joy, sei un angelo. Ti benedirò fino all'ultimo giorno della mia vita.
4: E Muff si mise a piangere.
2: Ora basta. Non è tempo questo di chiacchierare. Andiamo via. Io andrò di qui e tu di là. E guarda di non lasciare nessuna traccia.
4: Potter si mise a correre a perdifiato. Il meticcio rimase immobile e lo seguì con lo sguardo. Mormorò:
2: è ancora così intontito dalla botta e così ubriaco che non si ricorderà per un pezzo del coltello che ha lasciato qui. E quando si ricorderà, non avrà il coraggio di venire a riprenderlo. 3 minuti più tardi, l'uomo assassinato, il cadavere dissotterrato, la bara scoperchiata, non erano guardati altro che dalla luna.
6: RNC in blu. RNC.
7: RNC.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
11: La tua radio.
12: La tua radio.

Un buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC. Parte così Libera i colori dei tuoi pensieri con questo primo brano bellissimo di Franco Battiato, La stagione dell'amore, 1983. Staremo insieme per un'oretta circa con questa trasmissione che vi offre aforismi, frasi, poesie estrapolate dal mondo di internet, dal mondo di Facebook, Instagram e sui vari social. Come potete mandare voi radioascoltatori le vostre poesie, i vostri aforismi, le vostre frasi preferite? Potete mandarle tramite email, tramite Carmelo Sacchi, rncweb.it, o se no anche tramite Facebook ed Instagram con appunto Carmelo Sacchi. Cliccate, chiedete l'amicizia e così potete scrivermi questi aforismi e queste frasi. Abbiamo cominciato con una bella canzone di Franco Battiato e adesso parliamo di una frase bellissima, secondo me in apertura ci sta benissimo dopo questa stagione dell'amore, di Laura Messina. Si conosce una sola sofferenza, la propria, così come si comprende una sola solitudine. Nessuno può illudersi di capire fino in fondo il dolore di un'altra persona, per quanto vicino possa sembrargli, per quanto simile possa apparire al proprio dolore. Ciascuno soffre in modo diverso, così come ciascuno ama in modo diverso. Non ci sono sofferenze grandi e grandi sofferenze, piccole. Il dolore è complicato da misurare, soprattutto se non si conosce la vita dell'altra persona. Se è già difficile comprendere qualcosa di manifesto, tanto più lo sarà capire qualcosa che non vuole rilevarsi e rivelarsi, perché il dolore vero è così. Si nasconde dietro una risata, dietro un'apparente serenità, si insinua sotto la pelle e scorre nelle vene, senza uscire. Laura Messina.

0: Siamo tornati in diretta in voce per quanto riguarda Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi e adesso leggiamo un secondo aforisma molto bello dedicato alle donne di Rita Calarco. E poi un giorno ti guardi allo specchio e ti vedi così, come sei. Capisci che il bello della vita è questo, aver resistito a tutto, alle tempeste del destino, alle paure, ai dolori che ti consumano, alla cattiveria della gente, anche alle ipocrisie e alle avversità. Il bello però è questo, aver costruito comunque, nonostante tutto, qualcosa, anche quando tutto sembra crollare, aver saputo lottare per mantenere il piccolo regno tuo. E poi un giorno ti guardi allo specchio e al diavolo quella ruga nuova, i segni del tempo che passa e le cicatrici delle tue cadute. Sorridi, perché se riesci ancora ad amare e sognare e a guardarti allo specchio sorridendo, tutto il resto non conta. Vivi, bellissimo, di Rita Calarco.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sanz.

libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi tutti i giovedì sera a partire dalle ore 21. Questa trasmissione che è stata inventata dal Carmelo Sacchi e che prosegue ormai da tempo qui su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo in provincia. Invece in tutto il mondo ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. E questa sera stiamo parlando di donne, le chiamano donne forti e loro fanno a pugni ogni giorno con le loro fragilità. Le chiamano donne indipendenti, eppure loro pagano a caro prezzo le scelte solo di cuore. Le chiamano donne puntigliose e loro cercano in tutto la verità, anche a costo di farsi male. Le chiamano donne strane, strane per essere come loro servono, appunto. E gli attributi ad averli o saperli gestire non sono cose da tutti. Gabriella Pannia.

Un'altra grande poesia, meraviglioso amore mio, per quanto riguarda Arisa in questo giovedì sera. E continuiamo a parlare di aforismi e di frasi dedicate alle donne. Questa è di Chiara Trabalza, che mi è arrivata su Facebook, appunto, su Carmelo Sacchi. Qualche volta mi sento incompresa, sono inadeguata, come se non esistesse nessun posto al mondo adatto a come me. Grido, eppure mi sembra che nessuno mi ascolti, nessuno si fermi. È come se fossi sotto una campana di vetro. Mi sento invisibile, forse perché sono troppo emotiva, profondamente sensibile, tremendamente innamorata. Io, nelle cose, mi ci butto a capofitto, senza risparmiarmi, anche a costo di farmi tanto male. Io sento tutto, io sento troppo, e amo. Amo tanto, amo troppo. Forse è per questo che basta un niente per ferirmi. Ed ho imparato così a dire non fa niente per nascondere la delusione. Ho imparato a sorridere per nascondere le mie lacrime. Ho imparato a dire soprattutto tutto passa, anche quando invece non passa affatto. E appunto questa è una frase, un aforisma di Chiara Trabalza, molto molto bella.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Alcune lentamente, senza accorgertene. Una telefonata in meno, un messaggio dimenticato. Altre invece per scelta, tua o non tua. Alcune però ti rimarranno addosso. Basterà una foto dimenticata tra un libro, una canzone alla radio, ed ecco che te ne ricorderai. Poi sorriderai. Magari ti chiederai come stanno affrontando le loro battaglie, se sono felici. E forse anche ti commuoverai pensando a come le avete affrontate voi, insieme, tutte queste battaglie. Poserai poi la foto, spegnerai la radio e di nuovo continuerai la tua giornata, cercando di scrollarti di dosso quella sensazione di aver perso insieme a loro almeno un po' di te. Gabriel García Márquez.

Like You, Tatiana Manois, questa bellissima canzone l'abbiamo ascoltata in questo giovedì sera nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, che è la voce che state ascoltando. E adesso parliamo di un'altra frase dedicata sempre alle donne. Bellissime le donne che hanno una forza d'animo che va oltre ogni limite. Quelle donne che non potrai distruggere mai. Bellissime sono le loro lacrime che durano pochi secondi per chi non merita, e anche anni, per coloro che davvero meritano un posto in prima fila. Meravigliose quelle donne che non hanno prezzo, perché loro stesse si danno un valore che tu non potrai mai comprare. Il loro è un valore che si conquista con il cuore, con l'amore. Sono straordinarie le donne che non si spezzano mai, nemmeno quando ogni mezzo e con ogni mezzo provi a farle cambiare strada, ad azzittirle, a distruggerle. Loro hanno quella marcia in più che non le farà mai arenare in nessuna spiaggia deserta. Certe donne saranno sempre circondate da affetti veri, perché le finte presenze hanno imparato a riconoscerle da sole e a liberarsene senza problemi. Silvia Nelli.

la musica e le parole dei Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Correva l'anno 2008, appunto, per quanto riguarda questa canzone. Ma vediamo cosa vuol dire questa canzone traducendola pari pari dall'inglese all'italiano, ed è un testo veramente bello. Sembra come fuoco, sono così innamorato di te. I sogni sono come angeli, tengono a bada il male, l'amore è la luce, spaventando il buio per allontanarlo. Sono così innamorato di te. Purifica l'anima, fa dell'amore il tuo obiettivo. La forza dell'amore, the power of love, è una forza dall'alto che pulisce la mia anima, purifica il mio desiderio. Amore con lingue di fuoco, purifica l'anima, fa dell'amore il tuo obiettivo. Ti proteggerò dall'artiglio incappucciato, terrò lontano appunto tutti quelli che ti fanno dal male dalla tua porta. Quando le cose vanno male, invece, io ci sarò col mio immortale amore per te. Che sfida è l'amore? L'invidia farà male a te stessa. Lascia te stessa che sia così bella. Amore luccicante, fiori, perle e belle ragazze. L'amore è come un'energia, scorrendo dentro di me. La forza dell'amore, the power of love, questa volta sarà sublime. Innamorati, accoccolati teneramente. Amore è anche pericolo. Amore è piacere. Amore è puro. L'unico tesoro. Sono così innamorato di te da purificarmi l'anima. Fa dell'amore il tuo obiettivo, perché la forza dell'amore, the power of love, è una forza dall'alto che pulisce tutta la mia anima. La forza dell'amore. Grandi Frankie Goes to Hollywood.

Ma la femmina di Totò è una canzone del 1951 che scrisse appunto Totò, che è stata cantata a Mario Abate e che l'ha incise su dischi Vis Radio, e poi in seguito fu portata al successo da Giacomo Rondinella e Antonio Basurbo, però la scrisse il grande maestro Totò. Ebbe un grande successo con tante interpretazioni, tra cui quella di Teddy Reno nel film Totò Peppino e la mala femmina, appunto, del 1956. La canzone, scritta in napoletano durante un soggiorno presso l'hotel Miramare di Formia, parla in termini drammatici di un amore contrastato per una mala femmina, che in questo caso assume il significato di una donna affascinante e che fa soffrire, quasi insensibile, malvagia, indifferente alle pene d'amore che infligge al proprio innamorato. Chi fosse la vera musa ispiratrice della canzone Mala Femmina si è saputo decenni dopo grazie alla dichiarazione di Liliana De Curtis, figlia di appunto Totò. A lungo si era creduto che Mala Femmina fosse stata scritta per l'attrice Silvana Pampanini e che Totò appunto aveva conosciuto su 47 Morto che parla, e aveva rifiutato la sua offerta di matrimonio. Liliana De Curtis invece ha affermato che la canzone fu scritta in realtà per la madre, Diana Rogliani, moglie di Totò, come risulta anche dalla sua dedica acclusa al testo della canzone depositato dall'autore presso la SIAE. A Diana, la moglie Diana sarebbe stata colpevole di essere venuta meno da una promessa che i coniugi si erano scambiati, anche se ufficialmente separati, e avevano appunto concordato di convivere nella stessa casa e di stare insieme. Appunto, questa è la storia di Mala Femmina, questa bellissima canzone di Totò che abbiamo ascoltato da questa bellissima voce femminile in questo giovedì sera, nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi.

Siamo tornati in diretta per quanto riguarda Libera i colori dei tuoi pensieri. Dovevo mettere uno stacchettino ma non ce l'ho fatta in tempo. Comunque, io sono il Carmelo Sacchi e questa è una trasmissione di un'ora, il giovedì sera dalle ore 21 alle ore 22, che parla di aforismi. Quest'oggi ci stiamo dedicando alle donne. Donne libere, sono meravigliose, tutte le donne libere. Piangono in silenzio e subito dopo sorridono a chi le incontra. Dicono di sì agli uomini, ma poi fanno di testa loro. Sono tanto idealiste, anticonformiste e anche ribelli. Camminano però sempre a testa alta e con dignità, sia che indossino i tacchi a spillo o le scarpe da ginnastica. Oppure un elegante abito da sera o una tuta larga. Molti le amano, le rispettano, altri invece hanno paura della loro bellissima libertà. Antonio Degas.

la Serenade di Schubert, e parliamo ancora di donne. Non sono una donna che si atteggia, mi piace la semplicità. Non sono amica di tutti perché non regalo il ti voglio bene tanto per. Non mi piace usare la gente e non voglio che la gente lo faccia con me. Invece ho imparato a conoscere le persone non dalle parole, ma in quello che sono brave, ma in quello che riguarda le azioni, perché sono i gesti e le azioni che contano. Sono una donna che apre il suo cuore a pochi, perché odio chi entra e mi mette in disordine la mia anima. Sono molto selettiva e scelgo solo chi merita di esserci. E se dico ti voglio bene è perché ci tengo a te e lo penso davvero. Pochi ma buoni, questa è la mia filosofia. E lei è Meryl Streep, a cui dedichiamo questa canzone di Stevie Wonder, molto bella, You are the sunshine of my life.

E questo era l'ultimo brano in programma per quanto riguarda questo giovedì sera con il Carmelo Sacchi. Chiudiamo con questo aforisma di Massimo Troisi, che è una breve poesia, perché dice: quando si smette di amare, in genere non si ha la pazienza di aspettare che finisca bene. Si cerca sempre la strada più breve, la rottura, la sofferenza. Invece ci vuole lo stesso impegno e la stessa intensità dall'inizio. Bisogna superare tutti gli egoismi, vivere questo momento con la stessa passione, far sentire alla persona lasciata tutto il bene che c'è stato e che ci sarà ancora. Ci vuole quindi amore per chiudere una storia, il grande Massimo Troisi. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre dalle ore 21, il giovedì sera, con Libera i colori dei tuoi pensieri. Buona serata e buonanotte a tutti dal Carmelo Sacchi.

0: ANC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

minuti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Riot.
1: Yeah.
2: RNC in blu.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica.

0: sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi, Dio,
2: il te rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi. La mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. John Thomas. Duetto su teme da Carmen di Georges Bizet. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

0: Di John Thomas abbiamo ascoltato duetto su temi da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domené.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi, da La Cetra Seconda, concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Allegro, largo, allegro. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco.

di Antonio Vivaldi dalla Cetra Seconda abbiamo ascoltato il concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco. RNC, Notte di Classica. Goffredo Petrassi. Da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra ascolteremo Te Lucis Ante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

di Goffredo Petrassi, da Quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vasili Laduc. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Note di classica. Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, 6 valzer sentimentali, ascolteremo il numero 1, Andantino Grazioso, il numero 4, Andantino, ed il numero 6, Vals Allemande, pianista Marco Sollini.

de Jacques Offenbach, da Les Roses de Bengal, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini. RNC, note di classica. Franz Schubert, quarto movimento, allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Willem Melker e Ida Bieler, violini. Hermann Foss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Böschel, secondo violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956, Melos Quartet, Willem Melcher e Ida Bila, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buck, violoncello e Wolfgang Böttcher, secondo violoncello. RNC, Note di Classica. Francesco Maria Veracini, Ouverture sesta in sol minore, allegro, largo, allegro, minuetto allegro, direttore Federico Guglielmo.

di Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut. Atto primo, cortese damigella. Atto secondo, in quelle trine morbide. De Grieux, Gregory Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

di Giacomo Puccini, da Manon Lescaut. Abbiamo ascoltato Cortese Damigella dal lato primo e In quelle trine morbide dal lato secondo. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Allora Almitra domandò: «Parlaci dell'amore». Ed egli alzò la testa e scrutò il popolo, e su di loro cadde una vasta pace. E con gran voce disse: «Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se, chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino, poiché, come l'amore vi incorona, così vi crocifigge, e come vi matura, così vi poterà. Come sale sulla vostra cima e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà alle vostre radici e laggiù le scuoterà dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covoni di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani e vi consegna il suo sacro fuoco perché voi siate il pane sacro della mensa di Dio. In voi tutto ciò compie l'amore affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora meglio sarà per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo orfano di climi, dove riderete, ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla, fuorché se stesso, e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. Quando amate, non dovreste dire «Ho Dio in cuore», ma piuttosto «Io sono in cuore a Dio». E non crediate di condurre l'amore, giacché se vi scopre degni, esso vi conduce. L'amore non vuole che consumarsi, ma se amate e bramerete senza scampo, siano questi i vostri desideri: sciogliersi e imitare l'acqua corrente che canta suo motivo alla notte, conoscere la pena di troppa tenerezza, piegarsi in comprensione d'amore e sanguinare di voluta gioia, destarsi all'alba con un cuore alato e ringraziare un nuovo giorno d'amore, riposare nell'ora del meriggio e meditare l'estasiato amore, grati rincasare al vespro e addormentarsi pregando per l'amato in cuore con un canto di lode sulle labbra. Un fatto realmente accaduto all'epoca del terrore in Francia e dal quale aveva preso parte Jean-Nicolas Bouilly, dette vita a Leonora, ovvero l'amore coniugale. Per terrore si intende quel periodo della Rivoluzione francese compreso fra il 5 settembre 1793, data del voto della legge dei sospettati, e la caduta di Robespierre, il 9 Termidoro, ovvero il 27 luglio 1794. Periodo segnato dalla onnipotente influenza del Comitato di Salute Pubblica a Parigi e nella provincia dei rappresentanti in missione del Tribunale Rivoluzionario, che moltiplicò le esecuzioni capitali. Nel periodo del Gran Terrore, giugno-luglio 1794, furono mandate al patibolo circa 1400 persone. All'epoca Jean-Nicolas Bouilly era governatore del Dipartimento della Touraine ed aveva aiutato una nobildonna del luogo, introdottasi nel carcere in cui era rinchiuso il marito, a far fuggire il recluso.
La vicenda, messa per iscritto da Jean-Nicolas Bouilly sotto forma di libretto, ebbe la musica di Pierre Gaveau ed una sua prima rappresentazione a Parigi al Théâtre Feydeau il 19 febbraio 1798. La figura di Leonora ispirò molti autori e compositori, tra questi Beethoven, che le dedicò la sua opera Fidelio.

Friedrich Reischke, da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau; Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin; Florestano, un prigioniero, René Collo; Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz; Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth; Marcellina, sua figlia, Lucia Pop; Fiacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza; Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal; Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch; Orchestra Wiener Filarmonica, tutti sotto la direzione di Leonard Bernstein. Atto primo.

0: wie wichtig muss es sein.
1: Ah, welcher Augenblick!
0: Muss es

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo atto di Fidelio, opera in due atti su libretto di Josef Sonnleitner e Georg Friedrich Treitschke da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin, Florestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Popp, Giacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Strammeck, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Fidelio, atto secondo.